0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più. La radio degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: Olha que coisa mais

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Siamo ancora negli anni 60 con la nostra classifica del passato qui in onda da Radio 60 70 80 come di consueto insieme a Bruno Righetti. Ogni tanto spezziamo la continuità del palinsesto per andarci a ricordare che cosa accadeva in Hit Parade a casa nostra e a volte anche in America, lo ammettiamo. Quest'oggi rimaniamo qui da noi, siamo nell'agosto, fine di agosto del 1964 e abbiamo un Gianni Morandi d'annata, come dico spesso, con In ginocchio da te, uno dei suoi più grandi successi, seguito da Adriano Celentano con un altro bel disco, Il problema più importante, e un John Foster di Amore scusami alla posizione numero 3. Quindi c'era Michele, Marcello Sferial, Bobby Solo, Edoardo Vianello, Petula Clark. Troviamo anche Mina, tanto per cambiare, e Mina ci fa ascoltare una bellissima canzone che significava il ritorno in televisione per lei, lo fa in un programma di Mike Buongiorno, il titolo è L'uomo

Un'estate importante per la carriera di Mina, quella del 1964, da quando cioè comincia il rilancio della sua immagine dopo l'allontanamento dalla TV di Stato a causa della sua relazione con Corrado Pani. Pensate in che condizioni eravamo. Ritorna in un programma televisivo, ritorna ad essere la regina che tutti conoscevano e lo fa con un disco che avrà un successo strepitoso, una cover di He Walks Like a Man, che fu pubblicata nel 1964 dalla cantante country statunitense Jody Miller. E quindi grande ritorno, poi anche grazie alla sua immagine collegata agli spot televisivi della Barilla. Dopo Mina, nel nostro appuntamento troviamo un altro habitué delle Hit Parade in quel periodo, ricordo anni 60, estate del 1964.

0: Roberto.
1: Abbiamo così ritrovato l'estate del 1964 nell'inserto dedicato alle classifiche del passato. Il nostro appuntamento si rinnova fra un'ora circa, sempre su questi canali, sempre su Radio 60 70 80.
2: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Hai visto? È arrivato il venerdì, è arrivato il venerdì, Qualcuno diceva, caspita, ma è solo mercoledì, invece è già arrivato il venerdì. Buon pomeriggio, buonanotte, buona mattinata a voi. E basta, ragazzi, è la forza dell'abitudine, cioè uno è abituato a dire buon pomeriggio e lo dirà per tutta la vita, no? Allora, insieme sino alle 9, con buona musica al 351 351 1000. Ma sono già svegli tutti qua stamattina. Ma state a letto. Che balzate a fare? Ah, dobbiamo andare al lavoro. Va bene, andate. Allora, però è venerdì. Il lavoro pesa, sì, ma fino a un certo punto. In the pool, Michael Field, col mare in sottofondo. Senti che roba.

0: caro Giorgio, stai arrivando dal Portogallo? Buon viaggio, 1000 chilometri.
1: Dai che venerdì! Saludos desde Portugal, de parte do Giorgio e o Juanma, o meu amigo. Oggi millino, millino, ma non di soldi, di chilometri. Si torna a casa in auto, tranquilli, ci godiamo il panorama. Buon weekend a tutti, ciaone, ciaone.
0: Ciao Giorgio, buon viaggio, mi raccomando, attenzione, sempre occhi aperti sulla strada, e non si sa mai lì, Va bene, allora posso andare da Giulio, incominciamo subito. Meno male che non mi hai richiesto il gabbiano infelice del guardiano del faro, ma mi hai richiesto questo amore grande, amore libero, meno male.

Sembrano, sai, quelle canzoncine che si mettevano lì prima di addormentarsi la sera, lì ci davi la cordicina e partiva il guardiano del faro con il gabbiano infelice oppure con amore grande, amore libero. Grazie Giulio. Allora vado da Barbarella che oggi in macchina c'ha pure Carmelo. Ah, sei a posto, guarda, adesso. Che vuoi sentire a mano a mano? Va bene, allora.

0: l'abbiamo salutato, Barbarella, Carmelo e la compagnia lì, già in tangenziale ovest lì. Mazza, ne avete di costanza voi ragazzi, devo alzarsi alle 7 per andare al lavoro alle 9 qui. Però con la mano a mano di Gaetano, dai, passato un po' di strada, no?
1: Ma meno male, buongiorno Pierangelo dal Max e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei ascoltare il mito Barry White con Can't Get Enough, Your Love Baby, scusate la pronuncia. Ciao a tutti e buon venerdì, e Pier, buone ferie.

0: Oh, I can't get enough of your love, baby. Grande Barry White, ma questo ormai è di casa, perché lo sentiamo tutti i giorni. Come fai a non sentirlo, Barry White? No, no, no. È come non accendere la macchina la mattina, è la stessa cosa. Grazie Max, buon fine settimana.
1: Ciao Pier, buona giornata. Vorrei richiedere per favore Phil Collins e i Bee Gees con You Win Again. Grazie e tante tante, vabbè, buone ferie. Volevo dire un'altra cosa ma non mi ricordo più. Buone ferie e ci risentiamo. Grazie di tutto, Giancarlo, ciao.
0: Eccolo qua, dove ha visto Phil Collins, lui non lo so.

0: Allora grazie Giancarlo, ah, Phil Collins suonava la batteria, ho capito. Sì, sì. È uguale dall'inizio alla fine, va, è davvero. Non ha fatto molta fatica, no, no. Era You Win Again, che io trovo un pezzo semplicemente fantastico, perché come tutti quelli dei Bee Gees che ci hanno fatto, insomma, innamorare per una vita. E ancora adesso quando li ascoltiamo, è
1: sì,
0: vero?
1: Ciao Pier, Maria Grazia di Brescia, volevo chiedere quando è il finale delle frecce tricolori sul lago di Garda, quello bello bello bello, sabato o domenica? Mi fai sentire qualche minuto di un minuto di Chase di Giorgio Moroder? Grazie, buon weekend, buona giornata a tutti, ciao.
0: Allora, innanzitutto le frecce ci sono oggi e domani, domenica non ci sono, perciò il finale dovrebbe essere Maria Grazia domani, domani sera.

0: zona di Brescia, insomma, andate a vedervi questo spettacolo delle frecce tricolori oggi e domani a Desenzano. Andate a vedere, merita davvero uno spettacolo favoloso. Non so perché quest'anno non ci siano di domenica, non lo so, ma sono venerdì e sabato, oggi e domani. Vabbè. Maria Grazia, è una favola andarle a vedere, lo so. È un grande spettacolo.
1: Buongiorno.
0: Bene,
1: a tutti,
0: allora.
1: Piero da Robbio. Stamattina camminando mi sto godendo un'alba stupenda e mi piacerebbe sentire, se possibile, Enter Sandman dei Metallica. Grazie a tutti, una buona giornata a te Pierangelo e anche alla Franca. Ciao a tutti.

0: Ciao Piero, subito, le risaie stanno prendendo una forma roccheggiante, devo dire, è vero. Enter Sandman dei Metallica, va bene. Allora, Maria Grazia, qua mi scrivono e mi scrive Massimo che oggi le frecce tricolori fanno le prove. Il grande show sarà appunto domani, perciò ecco, questo lo diciamo a tutti coloro che vogliono assistere a questo grande spettacolo delle frecce tricolori. Domani a Desenzano del Garda, andate domani, oggi fanno le prove, sono. Cioè, a parte che magari è bello anche andare a vedere le prove, cioè, no? Però il vero show è domani. Allora, Maurizio è arrivato in Romania, no, dalla Romania è arrivato a Lignano Sabbia d'Oro. Dopo 24 ore di viaggio.
1: Ciao Pierangelo, buongiorno, buona giornata. Noi siamo in riva al mare a Lignano Sabbia d'Oro. Siamo arrivati ieri sera dalla Romania. E stanchi morti, però oggi comincia una nuova vita a Lignano Sabbia d'Oro. Mettimi una canzone che vuoi tu, guarda. Oggi è una giornata speciale. Ciao Pierangelo.
0: Ciao Maurizio e saluta anche Valentina. Falle sentire questo rock, dai. Falle sentire un pezzo di Guns N' Roses, dai.

0: Sì, domani sarà lo grande show, domani mattina. E domenica non ci sono perché c'è il Gran Premio a Monza, quindi fanno lo show prima della partenza. Ciao a tutti da Marco il Cuoco.
1: È per quello, no? Perché gli altri anni si vedevano anche di domenica, anzi lo show era di domenica, mi sembra, no? Non lo so. Grazie Marco, una bella informazione di servizio questa. Allora abbiamo già preso la piega giusta, ma... ti tremano le gambe e le braccia già di buon'ora, ah, siamo a posto. Va bene, grazie Maurizio e Valentina, buone vacanze.
2: 80 live.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

italiana. Grazie. Marinera, è sempre un piacere sentirlo, davvero.

0: Allora qua mi scrive Massimo: sono gli appuntamenti importanti sul Garda questo fine settimana. Per gli amanti della vela c'è anche la 100 miglia sabato e domenica, mentre a Brescia ci sono i Pooh in concerto. È meglio che andate a vedere la 100 miglia che... Sì, no, però dico, in città ci sono pure loro, sì. Anche qua, anche... Ah, va bene, sì sì, io sono lì in prima fila.
1: Dedico questa canzone a chi come me sta facendo colazione, a chi sta andando al lavoro, a chi sta tornando dal lavoro e a chi sta per andare in ferie. Puntini puntini. Drive the Cars. Ciao, Mary Cavalese

0: Allora Mary, ti avanza una fetta biscottata lì con un po' di Nutella o della marmellata? Ti avanza qualcosa? Niente, no, niente. Ha già fatto Piazza Pulita, capito? Io pensavo di andare lì a Cavalese a mangiarmi una fettina. Niente, neanche un toast, niente. Va bene. Mary, buona giornata, Drive, meraviglia assoluta dei Cars. Ci siamo calmati. Guarda che devo salutare anche Mauro.
1: Buongiorno. Allora oggi mi piacerebbe ascoltare Elone Game di Gilberto Sullivan e voglio mandare un abbraccio a te e a tutta questa bella radio. Grazie Pier.

0: Che bella canzone, grande canzone d'amore, eh? Gilberto Sullivan, Alone Again. Mauro, mi fai piangere alla mattina alle 7:30.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora è arrivato un altro weekend. Io volevo dirvi questo: gente che ancora lavorate, vuol dire che siete giovani. Beh, il lavoro è quello che, non so per quale sistema morale, biologico e tutto quello che esiste, fa star bene le persone, perché scatena adrenalina e cose del genere. Perché nel momento che ci si rilassa e si va in pensione, beh, scattano le malattie. Io sono in pensione da 2-3 anni e su 10 persone che sono andate in pensione quell'anno ne vivono solo 2. Per cui lavorate, amate il vostro lavoro, divertitevi, non pensate alla pensione, perché il futuro non si sa. Il lavoro, dicevano che nobilita pure, ma io sono una cosa certa: tieni in vita. Buongiorno a tutti.
0: Grande verità questa, davvero una grande verità. Mai fermarsi, mai, mai. Chi si ferma è perduto, tra le altre cose. Perché poi si rallentano tutte le cose, vero?
2: La Nutella e la marmellata ingrassano, bisogna tenere il fisico.
0: Ascolta Maurizio, non farmi sto discorsi la mattina, perché io sono alto 1,92 m e peso 85 kg. Mangio 1,5 etti di zucchero al giorno, mangio di tutto io e sto bene. Dai, non rompete le balle subito qua. Ecco.
2: Io rispondo al nostro carissimo ascoltatore che io sono 8 anni che sono in pensione e sto da Dio. Ogni mattina mi faccio 6-7 chilometri di camminata e sto da Dio, voglio dire. Quindi in pensione si sta bene, ragazzi, basta saperla usare bene la pensione.

Ciao, grazie della bella notizia, penso che in pensione non andrò più. Ciao.

0: l'idratazione è molto importante, chi la fa giusta, no? Però effettivamente l'ingrassare, il dimagrire, sto cose, non ci ho mai creduto io queste cose. Mangia quello che te pare.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Più di 200 podi. Mai nessuna nazione europea c'era riuscita in una singola edizione di una competizione multisport. La prima è stata l'Italia, dominatrice più che protagonista ai Giochi del Mediterraneo chiusi ieri a Taranto. I numeri raccontano la fantastica cavalcata degli azzurri. 224 medaglie, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Il precedente record nei giochi apparteneva sempre all'Italia con le 193 medaglie a Bari nel 97. Ovviamente è impossibile ricordare tutti gli azzurri medagliati. Citiamo solo il bilancio delle due discipline al debutto ufficiale nei giochi. Nel padel l'Italia chiude come prima nazione per numero di podi complessivi, con due argenti e due bronzi. Nella roller marathon, una maratona di pattinaggio a rotelle su strada, portiamo a casa un oro, un argento e un bronzo. Calato il sipario, i nuovi impianti e quelli vecchi riqualificati o ristrutturati sono l'eredità che resta al territorio. La speranza è che non vada sprecata. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno Pier, buongiorno popolo. Qui ci vuole la panza. Che uomo di panza, uomo di sostanza. Vorrei ascoltare 20 anni di Massimo Ranieri stamattina, dedicarli ad Anna. Ciao a tutti da Fabio da Fermo.

0: Oh signore!
1: Giustissimo Pier, chi tiene panza tiene sostanza. E chi tiene naso?
0: Sì.
1: Beh, io il naso ce l'ho proprio grosso. Ciao!
0: Adesso che alle donne piace la pancetta, no? Piace la panza? Non so, io, non so come faccia piacere la panza questo. Vabbè, che devo fare io qua per vivere una buona pensione?
2: Angelo, per vivere per una pensione devi leccare il coperchio della Nutella, il tappo della Nutella, quando lo togli, che c'è un po' di Nutella attaccata lì, quella la devi leccare.
0: Ma io lecco tutto, io lecco. Lecco anche il barattolo, io lecco. Grande, grande, grande. Bellissimo, 20 anni di Ranieri qua, eccoci qua.
3: Buongiorno Pier, buon venerdì e buon ultimo giorno di lavoro, dai che così fai un po' di vacanza anche tu, te lo meriti, ci hai tenuto compagnia ad agosto e adesso fatti un po' di vacanza. Ho detto Mario da Milano? Sì, mi faresti ascoltare Music John Miles? Ti ringrazio, buona giornata, Mario da Milano e non Giancarlo.

0: vedi, vedi com'è il mondo, cioè. A lui piace leccare cosa? Cos'è che ti piace leccare? La cosa dello yogurt? Vabbè, cioè. Sai quando apri lo yogurt che c'è la cosa lì? La velina, piace leccare quella a te?
1: Certo, bravo, bravo, pancia, cioè, ma tu non sei il naso quando piaci.
0: Vabbè, dai, cosa?
1: A me piace leccare tutt'altro. Vabbè, questo non lo vuoi dire, Jeff.
0: No, ma io mica. Perché non l'ho ascoltato questo messaggio? Cos'è che ti piace leccare? Non iniziamo subito, Alfonso, qua. Tieni un po' legati sto ragazzi, perché la mattina. Allora, qua si parla di sogni, no? No, no, no. Si parla di leccare le cose buone la mattina. La mattina, insomma, sai quando c'è lì la fetta biscottata con sulla Nutella piuttosto che la marmellata, i mirtilli. Ma prima di mordicchiarla, è bello così leccarla proprio.
2: Ciao Pier, sono la Pami. Buongiornissimo a tutti. E sto facendo colazione vista mare con un bel bombolone alla crema.
0: Ecco.
2: Volevo ascoltare, se possibile, la canzone Ain't No Sunshine e dedicarla a te e a tutti gli ascoltatori, augurandovi una splendida giornata. E qui c'è un sole stupendo e sono a Pesaro. E buongiorno a tutti, grazie mille. Ciao ciao, baci baci.

0: Vedi che anche qua il dottor Michele me lo conferma.
1: Il cucchiaio con che si usa deve essere grande per la Nutella, poi lo si lecca tutto.
0: Grande Bill Withers con Eno Sunshine. Pamela, buona colazione davvero.
2: Ciao Pier, buongiorno a tutta la family. Sono Danny di Verona. Stamattina ho fatto un sogno che facciamo un viaggio meraviglioso in un camper. Mi piacerebbe ascoltare un pezzo di John Denver. Grazie mille. Ciao, grazie.

0: effetti qua tanti mi scrivono, la colazione è la cosa forse più importante della giornata, lasciando stare i pranzi e le cene, che d'estate sono molto sbarazzine, vero? Ma la colazione, ragazzi, la colazione deve essere fatta bene, con pazienza, tranquilla. Magari seduti lì, tranquilli, senza fretta, no, senza fretta, ti prepari tutto.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti i ragazzi dei 60, 70, 80, forever. E un saluto alla signorina di Cavalese, volevo chiedergli, ma i porcini hanno cominciato ad uscire? Dopo non vorrei scatenare come ieri mattina che la gente ha fatto tutto in metà giornata. Se c'hai qualcosa di comodo, ancora qualcosina di Lou Reed, please.
2: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

0: movie too, and then home.
1: Billy, guarda che mangia questo.
2: Io mi sto facendo un bel frullato di carota, rapa, banana, latte, fiocchi d'avena, un bel frullatore tutte le mattine.
1: Bravo, così va bene.

0: Vedi, la gente è venuta a appetito, a forza di sentire tutte queste cose frullate.
1: Mi avete
0: non
1: fatto venire fame, quindi prima di arrivare al lavoro mi fermo al bar. Sì, così mi prendo, c'è un bar vicino dove lavoro che fanno la conchiglia e i tre cioccolati, cioè goduria universale.
0: Mamma, sì, direi proprio. Chi è che voleva sentire i Doors? Riprendiamo quota qua.
2: Ciao Pier, buongiorno a tutti, sono Maurizio di Pescantina. Visto che è venerdì, potremmo ascoltare Light My Fire dei Doors, così accendiamo un po' il weekend. Buongiorno anche a tutti i radioascoltatori, ciao, grazie, ciao ciao.

0: Hai capito, Billy? Hai chiesto a Mary se la stagione giusta per i funghi, vedi.
1: Sì, sì, ho sentito che per i funghi è un buon periodo, che se ne trovano. Dopo non so dirti porcini o finferli, ma io non vado a raccoglierne. Ma se qualcuno me li porta, sono contenta, grazie.
0: Capito, vedi. Allora io parlavo con degli amici fungaioli che sapete che in montagna c'è gente che lavora proprio con i funghi, nel senso che ci sono dei raccoglitori che fanno paura. Mi dicevano che quest'anno sono in ritardo di 8 giorni, hanno tutto scritto loro, e ieri ho un amico che ne ha raccolti 15 kg, ecco, perciò ha portato un po' di finferli, un po' di porcini, un po'... No, sono in ritardo, però, perché c'è stato molto secco e sembra che la stagione, se dovesse piovere ancora un attimo, potrebbe arrivare sino alla metà di novembre. Lo dico per chi naturalmente è innamorato dei funghi, no? Qua è un lavoro, raccogliere 15 kg, 20 kg di funghi al giorno, bisogna camminare, bisogna lavorare, e così guadagnano anche, no? È un lavoro, vedi il pensionato che magari che fa. Mazzo ragazzi, quanti ne ha raccolti ieri questo mio amico, aveva la macchina piena.

però c'ha ragione anche Mary, poi vanno anche puliti due palle, ragazzi. Mettiti lì a pulire 2 o 3 chili di funghi, sai che. Però da noi, vedi, li vendono anche puliti. Te li puliscono anche, te li portano qui. Quanto vogliono, va? 25, 26, 30 euro al chilo, mazza, ragazzi. Uno che ti fa 10 kg prende 300 euro al giorno, ma altro che pensionati, va. Sai che per raccogliere tutti quei chili di funghi quanti chilometri si fanno nei boschi? Mazza, ragazzi, altro che contapassi lì, L'importante è che me li porti puliti. Fabio, portameli puliti per piacere, perché... Fare un bel risottino oggi che...

Allora, grazie Dario per le salti domini proclarum qua, davvero. Allora, qua mi chiedono se il mio cane raccoglie i funghi o i tartufi, no? Ho provato ad abituarlo, ma lui preferisce le bistecche. Non so. Davvero, non lo so perché dice. Mangiateli tu i funghi e cercateli tu, mi ha detto. Io preferisco una bella bistecca. Allora, cos'è che mi scrivi qua, Massimo? In occasione dell'imminente concerto del volo che ci sarà a Brescia, è possibile sentire una bella canzone loro? Questo davvero sarà un grande concerto, sono tre bravi ragazzi. E devo dire che ne hanno ripresa uno meglio dell'altra. Questo è il mondo, senti che roba, senti.

domenica sera saranno a Brescia e io sarò naturalmente ad intervistarli. Sarà una bella domenica in compagnia del volo, perché questo è un concerto davvero da andare a vedere, perché sono tre ragazzi meravigliosamente bravi, davvero. Domenica sera a Brescia sono, vero? Questo è un concerto da andare a vedere, non è quello là, quello. Lascia stare. Mamma mia! Catherine, buona giornata, un abbraccio.

0: È bello sognare, eh? È bello sentire la bella musica da Pier, Los Angeles.
1: Ma sei fantastico, Pier. Che musica stai facendo questa mattina? È una cosa spettacolare. Sei un grande, guarda, come te non c'è nessuno. 60, 70, 80 è una radio spettacolare, sia la mattina che il pomeriggio. Ci fai sognare a tutti. Pier Camillo da Los Angeles, un bacione forte, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Ciao, bello.

0: Vedi, allora, per trasmettere determinata musica bisogna, come posso dirti, avere lo sprono degli ascoltatori, e quando gli ascoltatori sono d'accordo con chi poi la deve trasmettere, in questo caso con me, allora il gioco diventa facile, no? Perché è vero? Se io fossi in una radio, sai, di quelle che fanno le canzonette lì, che io non chiamo neanche canzonette, chiamo... Vabbè, non le chiamo neanche proprio. Allora che fai? Cioè, sei in imbarazzo. E invece quando si ha a che fare con ascoltatori come voi, che avete una preparazione, che avete un'età, che avete tutto quello che... il gioco diventa carino.
1: Pier,
0: molto
1: ha ragione
0: carino.
1: Quel radioascoltatore. Ha proprio ragione. Il tuo programma è un orgasmo continuo. Altro che...

0: Grande pezzo d'amore, eh? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, grazie Livio, grazie, grazie, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, stamattina nessuna dedica in particolare, solo augurare buone ferie al nostro capitano che ci guida con questa bella musica e ci dà carica e risveglio. Scegli tu una canzone che più ti piace, mi adeguo. Buona giornata, buone ferie e un saluto a tutti.

0: Ma che è una canzone che ti piace. Senti qua, grandi Dire Straits. Grazie, grazie.
1: 60, 70, 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio.

0: Grande, sempre grande sentire la voce di Augusto D'Aoglio, davvero, eh? Ieri mi sono sentito un'intervista di sua moglie, una cosa molto emozionante. E oggi i nomadi sono d'obbligo, io vagabondo. Allora, qua devo mandare un messaggio a Maurizio, c'è Maurizio che cercava una Renault 4 da regalare a sua moglie, se magari tra gli ascoltatori ci fosse qualcuno che l'ha buttata via, dica pure dove l'ha buttata che Maurizio la va a prendere. Magari chiediamo anche a Simone, che lui se ne intende. Simone, c'è una Renault 4 in giro lì da regalare alla moglie?
1: Ciao Pier, lo Jesino Vichingo qua con Renato. 5 terre fatte, ieri un 16 km a piedi sotto un bel sole cocente di 32-33 gradi. Oggi un po' cotti, ma la strada va verso Portofino. Pier, fatti delle buone vacanze, buone ferie, grazie della compagnia di quest'estate, e se ce la facciamo a mettere un pezzo di Simple Minds sarebbe grande. Sceglielo te, dai, che tanto sono sicuro che...
2: I Live in Kicking.
1: Ecco, I Live in Kicking, dice Renato. Ciao Pier, buone cose.

0: Trova una Renault 4,
1: Renault 4. Ne ho avuto 4 e sinceramente se ne trovassi una come dico io, ma poi non so che cazzo ci faccio, ah, spiego.

0: Allora Maurizio, non perditi d'animo, ci stiamo dando da fare qua per cercarti la R4. Vedi che c'è anche Giancarlo, dice chiedo a un mio amico ladro, vedo se... Trovate questa R4 che deve fare un regalo a sua moglie. Se non ce l'ha Simone non so dove andare a sbattere la testa, bisogna andare da qualche sfascia carrozze per metterla insieme un po', la portiamo lì dal meccanico, lì portiamo lì da Simone, lui ce la mette a posto. Poi la dai a tua moglie, se mancano anche le sospensioni non c'è problema, tanto... Va bene, e Alive and Kick the Simple Minds, grazie ragazzi, direzione Portofino. State visitando le Cinque Terre, bellissimo, bellissimo. Che c'è Ivan? C'è un amico che riesce a trovare la R4?
1: Ma qualche parte la cerco, da dove chiamo? E magari ce ne sono, ma se sono a 500 km da lui, deve dire da dove chiamo.
0: Ma non è problema, Maurizio la va a prendere in ovunque posto sia, non è... Quello non è un problema, anche se è lontano, lui la va a prendere, dai, tranquillo. Allora Enrico, buongiorno,
2: buongiorno
0: anche a te.
2: Pier, e buongiorno radioascoltatori. Da Enrico, se è possibile, Pier, la canzone di George Michael, A Different Corner, così restiamo un po' sul soft, amoroso. E basta, e buone ferie, Pier!

Maurizio chiama da Pescantina qua. Ivan gentilmente mi ha mandato un messaggio. Cazzo, quanto vogliono 5.800 euro? Ce n'è una dell'89 che è in provincia di Padova. Mazza, se è bella, ragazzi, bianca, favolosa, 5.800 euro. Va bene. Non so quello che vuole spendere Maurizio, adesso ce lo facciamo dire, io penso che gliela regalavano. 5.800 sacchi, ma va bene, adesso non ascolto più nessuno, andiamo diretti fino alle 9, dai, con un po' di rock and roll.

0: Maurizio, c'è una bella idea qua, cioè.
1: Poi se la compra, io ho le tendine ancora da parte, le possiamo mettere dietro. Ah, stico con tanto l'alberello di Natale
0: e l'indianino, anche l'indianino, sì, sì.

0: Beh, allora, vedi, allora l'abbiamo trovata. Guarda.
1: Ciao Piero, sono Maurizio. Sì, io pensavo di spendere intorno ai 5.000, ma però insomma sono tutte cose da valutare. Ti ringrazio di nuovo, grazie mille. Speriamo che vada in porto questo nostro desiderio. Ciao, grazie, ciao.
0: E grazie agli ascoltatori, grazie anche a Ivan che ha mandato questa foto, è molto bella questa, davvero, Guarda, ce n'è un'altra qua vintage dell'85, 5.000 euro, favolosa, bravo, bravo Ivan. Che Ivan ha fatto queste ricerche.
2: Io nel 2000 abbiamo avuto sia la R4 che l'Alfa Sud, e dietro c'erano nell'Alfa Sud di sicuro i cuscini anche, cioè cazzo col centrino.
0: No, ma davvero, guarda, guarda, guarda che belle queste due, una bianca e una rossa. Maurizio, qua basta chiedere, hai capito? Quello lì c'ha una prince da darti, se vuoi, lascia.

0: qua stiamo cercando le R4, ne abbiamo già trovate 4 o 5.
1: Si parla di auto, Pierangelo, vintage. Io ho 2500, 1,65, 69, un 2 cavalli Charleston, quello bordeaux e nero dell'80, dovrebbe essere 82-84. Non sapevo si parlasse di auto. Comunque io, se vendo, compro un Alfa, un GTV. Mi piace le Alfa, quella trazione posteriore.
0: Vabbè, ma noi stiamo cercando un R4. Guarda quante me ne sono arrivate qua, mazza. Ma hai fatto a non trovarle, guarda. Qua mi scrivono c'è anche un Alfa dei Carabinieri che hanno rubato stanotte, se la vuoi.

0: Bandits in the Sky, Dr. Mathematics. Che è successo, Billy lì? Che è successo?
1: A proposito dei furti, tanto che perquisivano la macchina un ragazzo lì all'uscita di Desenzano. Questo qua è di Desenzano, è saltato in macchina e è andato a casa. È saltato in macchina dalla polizia e è andato a casa. Non è uscito niente.
0: Non hanno detto niente? Gli stavano perquisendo la macchina e lui ha preso quella della polizia e ha detto vado a casa. Io vado. Una bella idea. Però non ho sentito niente, non ho sentito niente. Abbiamo finito? C'è l'ultimo disco? Ah, questo mi piace. Questo mi piace.

terminato il nostro spazio mattutino, noi ci sentiremo, non so, bobo. Fammi guardare il calendario. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri sono 31. Ci sentiamo lunedì 21, giusto? Sì, perfetto. Buona giornata a voi, fate i bravi, comportatevi bene, e ascoltate 60-70-80. Noi ci aggiorniamo nel pomeriggio alle 15, ciao!

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati tratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone, con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.
0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ami la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata

0: 70-80. La musica mixata degli anni più belli. Mixati
1: di Radio 60-70-80 by Studio Più.
2: Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Continuiamo con il sondaggio alla... Buonasera, sono Brunetta. Buonasera per voi, faremo il sondaggio. Facciamo il sondaggio di Achille. Achille sta scrivendo uno spettacolo per bambini. Vediamo che tipo di successo, che tipo di, diciamo, di presa potrebbe avere sul pubblico femminile, sulle mamme che hanno figli. E un sacco di gente, di uomini, mariti, fidanzati, ci hanno mandato il numero di telefono delle mogli e delle fidanzate. Ecco come faccio io poi a rimorchiare. Questa si chiama Elisa. Vediamo, per esempio, Elisa, abbiamo due figli, lui è Mariano, vediamo un po', chiamiamo Elisa, vediamo se sarebbe disposta a pagare dei soldi per venire a vedere Achille e far contenti i figli. Sentiamo.
3: Pronto?
4: Sì, Elisa?
3: Sì?
4: Sì, ciao, buongiorno, piacere, sono Achille Ferrari di Radio Studio Più.
3: Achille?
4: Sì, sono Achille.
3: Achille, ok.
4: Sono Achille, ciao. Mi ha dato il tuo numero di telefono il tuo compagno.
3: Ok.
4: Ecco, perché sto facendo un sondaggio. Praticamente io voglio portare in scena nei teatri uno spettacolo per le famiglie. Quindi, cioè, così che tu puoi venire con le tue figlie. Giusto? Oh, hai due figlie.
3: Sì.
4: Ecco, io praticamente volevo fare uno spettacolo dove praticamente prende la magia, il mondo delle fiabe e i supereroi.
3: Bello.
4: Ecco, ma le tue figlie quante anni hanno, scusami?
3: Una e mezzo e tre.
4: Una e mezzo? Vabbè, ok, va bene, ok. E l'altra tre, ok. Come si chiamano?
3: Sofia e Noemi.
4: Quella più grande, Noemi, parla, sì.
3: La più grande è Sofia, sì, che parla fin troppo.
4: Parla meglio di me. Ma è lì con te?
3: No,
4: Ah, ok, no, perché se no ci parlavo e chiedevo cosa ne pensava lei dello spettacolo. Va bene, ok, quindi tu verresti?
3: Certo, volentieri.
4: Molto bene, sono contento. Ecco, vabbè, il prezzo...
2: Ma intervengo io perché altrimenti... Ma sembrano delle telefonate di pietà, non di tristezza.
4: Non
2: tu devi fare un sondaggio e dici quanto saresti disposta a pagare per venire a vedere lo spettacolo mio.
5: L'euro del carrello.
4: Vabbè.
2: È rimasto ingastato l'euro del carrello. Ti do quello.
4: Cioè, tu praticamente, diciamo così...
2: Elisa.
5: 20 euro ne spenderesti.
4: Tu quanto spenderesti? Cioè, secondo te...
2: Quanto spenderesti per andare a vedere Achille e lo spettacolo di Achille?
3: Ma non lo so, non mi sembra molto simpatico.
5: No! La carriera finita!
2: La carriera! Elisa. Grazie della tua sincerità, grazie Elisa!
5: Come?
2: Ciao, un bacio!
5: Oh, Achille, lascia i bambini, puntate sugli anziani!
2: No, ride, però sta ridendo, però si è divertito.
5: Stava scherzando.
2: No.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non mi ricordo cosa stavamo dicendo, disalzato.
3: No, a me onesto, sì. Non mi ricordo. Sì. Questa cosa qua del gabbiano.
2: Sì.
3: Mi fa venire in mente che stamattina.
2: Hai trovato un altro uccello anche tu.
3: Ho trovato venire.
2: Sì.
3: Alba.
2: Alba e tramonto. No.
3: No, vedo l'alba.
2: Ah, vedi l'alba.
3: Dinanzi a me,
2: sì,
3: una marea di uccelli.
2: Ah.
3: Che si muove.
2: Tu pensavi la fine del mondo, no?
3: No, l'immigrazione.
2: Migrazione.
3: Erano lì ma tanti.
2: Lasci tu alla migrazione. Quindi.
3: No, ma tanti. No. Era per dire che.
2: Avevi lavato la macchina.
3: No. Però bello questa cosa qua. Ah. Cioè, creavano un'atmosfera, hai capito?
2: Un'atmosfera. Certo.
3: Un'atmosfera.
2: Un cielo diverso.
3: Un cielo diverso che ti porta al pensiero. E infatti, volevo dirti.
2: Certo che è normale, signora, è normale. Ciao. Due denti in più, la testa schiacciata, le spalle piccole, pisello, però è normale, sei normale, che fai, te gratti,
3: si vede che
4: dai che ce la fai, Achille,
3: ecco sì. Bambino, volevo chiederti una cosa,
2: sì,
3: via.
2: Oh ragazzi, voi lo sapete che la muraglia cinese dove finisce, cioè, lo sapete? Sapete quanto è lunga la muraglia cinese?
5: Una roba di 7000 km, una roba del genere.
2: Quanto?
5: Una roba del genere.
2: Vabbè, non lo sapete, andiamo avanti.
3: Se non sbaglio, sui 1000 qualcosa.
2: No, perché siccome è tanta ignoranza, ogni tanto dobbiamo dare delle informazioni così, pom, delle botte, delle notizie che non c'entrano niente con quello che diciamo. Però, perlomeno, questo è un programma culturale. La muraglia cinese è lunga.
5: Lo chiedo.
2: Ma no, non devi chiedere, devi andare così per.
5: Quanto è lunga la muraglia cinese?
3: Per me è 3200 km.
2: Ma che 3200 km?
5: Ma voi siete matti?
2: Ma di più.
5: E io è molto di
2: molto
5: più.
2: Molto di più.
3: 22500 km.
2: Ma basta, che facciamo il coso del gioco dei fagioli, dai.
5: Allora, 21.196,18 km.
2: E dove finisce?
5: Do mar.
2: Perché finisce in mare? Perché? Lo sai perché?
3: Perché una volta la Cina, cioè, nel senso, si è abbassata.
2: Si è abbassata la Cina.
3: Dove adesso finisce in mare, prima era un po' più alta.
2: C'è veramente tanta ignoranza qua, ragazzi.
5: Ma io l'ho buttata così.
2: Si può toccare veramente l'ignoranza.
5: Ma
2: allora, gli operai cinesi erano un po' rincoglioniti. Hanno costruito sta muraglia, andavano. Doveva fare il giro della Cina, no? Per proteggere dagli invasori, però gli operai cinesi hanno preso quelli proprio un po' rincoglioni, un po' come voi, insomma, no? E lei dice, questi insomma non costruivano benissimo, così gli hanno chiesto, ma cosa state facendo, come sta andando la giornata, e loro male,
5: mamma mia, ti prego.
2: È andata vabbè, la cancello. Andiamo avanti. Potrei fare un'altra peggio, ma non me la sento. Comunque finisce mare, dice, ma attenzione, c'ha la battuta, vai, il ciccione c'ha la battuta.
5: Ma allora mica l'hanno fatta gli uomini, cioè tu hai detto gli uomini
2: non l'hanno fatta, gli uomini
5: non l'hanno fatta, gli
2: le
5: uomini.
2: Donne l'hanno fatta,
5: ma neanche le donne,
2: non sarebbe finita male.
5: Aspetta la mia,
2: sentiamo, vai.
5: Non l'hanno fatta gli uomini, né uomini né donne, la muraglia l'hanno fatta il mulo.
2: Ma no, se vuoi manco sentì sta battuta,
5: è venuta male.
2: No, ma ti ho dato un suggerimento, capito?
5: E non l'ho colto.
2: Non l'hanno fatta gli uomini, l'hanno fatta le donne, se no non finiva in male. Non finiva male. Vabbè, lascia stare, andiamo avanti, ragazzi. Purtroppo c'ho questi Don Dondolo e fracasso qua.
3: Prima ti volevo dire una cosa.
2: Sì, mi volevi dire una cosa.
3: Prima.
2: Sorprendici!
3: Si è parlato delle novità.
2: Allora,
3: no?
2: Noi facciamo schifo, però è un programma che non esiste, perlomeno non esiste, capito? Non siamo uguali agli altri, capito? Siamo tre coglioni, ma scusate la parola, però che è la verità, un po' è la verità. Però noi non siamo, come si dice, stereotipati,
3: stampati,
2: bravo,
3: ecco, non siamo stampatizzati, ma siamo
2: stampatizzati,
5: era giusto prima, Achille, era giusto.
2: Va bene, stampatizzati, ci sta.
3: No, dai. Prima hai parlato di cose sorprendenti, cioè hai chiesto a Ugo,
2: aspetta un attimo, c'è un tuo fan,
6: pronto, Achille,
3: sì.
6: che non ti venga in mente da domani di venire in radio prima delle 9.
2: Vabbè, è un consiglio, cioè, però allora, sembra più una minaccia che un consiglio.
3: No, allora hai chiesto,
4: no,
3: a Ugo,
4: allora dai,
3: allora hai chiesto, sì, a Ugo prima delle, sì, novità, così fatti di destra, sì, sinistra,
2: sì, sì,
3: e in questo periodo c'è, cioè, allora sul tuo suggerimento ho pensato, ho riflettuto, ho detto vorrei provare la novità del 2026-27, cosa,
2: sì,
3: sarebbe?
2: Sì.
3: Quindi prendere un po' più in considerazione e creare uno spettacolino, uno spettacolo per i bambini. Tu più volte, sì, mi hai detto questa cosa qua, no? Sì. Dedicarti ai bambini, così cosa? E quindi ho pensato a questa cosa. Vorrei creare,
2: sì,
3: vabbè, al di là, due cose.
2: Sì.
3: Una potrebbe essere...
2: Allora, i due obiettivi della tua vita, quali sono? I tuoi sogni, due sogni c'hai. C'hai due... Aspetta un attimo, c'è un'altra sonda. Dimmi, dimmi.
7: Buongiorno, tavolo.
2: Dimmi tutto, fratello, dimmi.
7: Ho un consiglio per il ciccione.
2: Per il ciccione. Non devi aver paura di dire ciccione, non è una parola brutta.
5: Non me la prendo, mica.
2: Ma poi non è una parola brutta. Se gli dici fai schifo, sei brutto, allora sì. Ma ciccione è bello, vai, vai.
5: Dimmi.
7: Deve fare il tai chi dalla sedia.
2: Il tai chi dalla sedia. E che è il tai chi?
5: Sì, è un'arte marziale.
7: Tu a me su Facebook se ogni giorno sto tai chi dalla sedia. Sono una ventina di esercizi da seduto.
2: Da seduto?
7: E diventi un fuscello.
2: E diventi magro col tai chi, sì, da sedia.
5: E devo
2: dopo vado a cercarlo.
7: Perfetto.
2: Ciao, grazie per il consiglio.
5: Ciao, grazie.
2: Curati. Ma perché dasti consigli?
5: Ma se funziona.
2: Ma quello se la magna la sedia. Gli è rimasta una sedia sola. Gli altri le ha mangiate tutte. Dai. Ragazzi, comunque, voi pensate di avere una vita brutta che fa schifo, insomma, non bellissima. Allora, pensate a due gemelli. Io ho conosciuto due gemelli che praticamente uno è gay e l'altro è etero, ma sono attaccati, hanno un culo solo, quindi cioè, vabbè, niente, non
8: Andrea
2: dopo
8: su studio. Ma dove vai?
2: Perché uno pensa sempre la mia vita è schifosa, pensa a questi due attaccati, sono attaccati, no? Sai quelli che nascono poverini attaccati, uno è gay e l'altro è etero, cioè non, però c'hanno un uno solo. Dai,
8: tanto oramai non ci resta che ridere
9: su Radio 60 70 80.

0: we took the holiday.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Radio 60 70 80 News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa, il commissario europeo Fitto, in collegamento video il vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono ottenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è nella Formula 1 con la conferenza dei piloti, si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora Andrea, visto che dici che non ho niente da dire,
3: attenzione ragazzi, si è svegliato.
2: Non ho niente da dire, vorrei
3: bello.
2: Allora vorrei dirvi,
4: mamma ragazzi,
2: padre,
4: ma tutti insieme urliamo al piccolo Ugo.
2: Piccolo.
4: Ma vai Mona.
5: Eia, ha qualcosa da dire al mio compare,
2: grande capito,
5: sentiamo.
2: Allora, siamo tutti in una puntata di mistero stamattina, voi non lo sapete, ma stanno girando un mistero stamattina qui, ve lo ricordate, il programma sulle cose paranormali, sulle cose che... In questo momento siamo avvolti da mistero perché c'è una macchina abbandonata davanti all'ingresso della radio, davanti al cancellone, con le luci accese,
6: sì,
2: e mi sa mezzo sportello aperto, all'interno non c'è nessuno.
6: No, ma veramente?
2: Mistero.
6: No, ma veramente o... Ma la macchina è accesa?
2: No, accesa no, però c'è i fari accesi e mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno. Chi potrebbe essere? Potrebbe il nano.
6: Il nano.
2: Stavo andando bene.
6: Stavi andando bene.
2: Perché no? Chi potrebbe essere?
6: Ma perché vai troppo veloce, vai più piano.
2: Chi potrebbe
6: Lui
2: essere?
6: Va pianissimo, va.
2: Devo fare come Ian Sante, no? Che è la voce narrante di mistero.
6: Sì, sì.
2: Chi ci potrebbe essere?
6: Ragazzi, io non lo pago, cioè non neanche Tozzo lo paga, cioè, è qua perché insomma facciamo un po' di... abbiamo preso così un po' la svendita.
2: Vai. Domanda al pubblico.
6: Sì.
2: Guardate la macchina, è una gran punto davanti a questo cancello in via locale Monte, perché non ce la faccio. Ma
6: perché vai troppo veloce.
2: Stavo andando piano.
6: Fallo fare a lui, vai.
7: Guardate la macchina, è una Volkswagen Passat Station Wagon, color marroncino castagno.
2: Veramente grigia.
6: Marroncino castagno.
2: Veramente è una gran punto ed è grigia.
7: Gran punto.
6: Ma poi castagno.
2: Scusa,
6: che colore è il castagno?
7: Il castagno è il marito della castagna.
6: La castagna.
2: C'hai i capelli, no. Andrea.
6: Dai, andiamo avanti. Ragazzi, chiamiamo qualcuno, i vigili, qualcuno.
2: No, stavo dicendo, all'interno ci potrebbe. All'interno.
6: Lascia, non ti viene.
2: Voglio dire, il nano munito d'ascia.
6: Ma non ti viene, È inutile.
2: Oh, luata la macchina.
6: Chiama i vigili, fa qualcosa.
2: Vediamo fino alla fine.
6: Non ha scritto Andrea, pietà, lo so. Hai ragione. Fate pietà. Vabbè, facciamo pietà.
7: Però per dire anche
6: sì. Non ti distrarre. Si è distratto perché una ragazza ci ha mandato una foto in décolleté e basta, e lui si è distratto. Non la guardare. Guardami.
2: Sì. È peggio.
7: Vedendo il décolleté, ecco, mi è venuto in mente delle forme tonde, un po' come le palle.
6: Sì.
7: Come le palle.
6: Tolgo la foto, dai.
7: No, come le palle di Catavolo, che è il titolo del nuovo spettacolo. Cioè, che cosa sì. voglio dire che a ottobre già lo stiamo ricordando, perché a ottobre si riparte la tournée teatrale, ripartirà a ottobre,
6: sì,
7: con le varie date,
6: sì.
7: Tre date saranno a ottobre,
6: okay.
7: Due saranno gli spettacoli che andranno a colorare il mese di ottobre. Uno sarà Le palle di Catavolo,
6: sì,
7: e l'altro sarà La commedia di Elvira. Dove,
6: sì,
7: dove arriveranno questi spettacoli? Sabato 10 ottobre.
6: Sembra che sta parlando di altra gente, cioè sì, non di noi.
2: Non di noi.
6: Sta parlando di altre persone.
2: Sono bravissimi, dillo.
6: Allora, il 10 ottobre saremo a teatro dove?
7: 10 ottobre saremo al teatro di Guidizzolo,
6: sì,
7: provincia di Mantova.
6: Sì, lo spettacolo a che ora inizia?
7: Alle 21.
6: Perfetto.
7: Alle 21, mentre il venerdì 16
6: ottobre.
7: Come si
6: chiama lo spettacolo?
7: Le palle di Catavolo.
6: Le palle di Catavolo.
7: Faranno tappa sabato 10 ottobre,
6: sì,
7: teatro di Guidizzolo,
6: Mantova,
7: provincia di Mantova. Mentre venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento.
6: Mi scusi, presentatore, ma la voce è sua proprio o ha qualcosa dentro? Cioè, nella gola magari ha messo un filtro del caffè.
7: No, è sua.
6: Sì,
7: è la mia, è solo che ieri non ho bevuto il mio consueto caffè nella moca.
6: Ah, ok, non è ubriaco, perfetto.
7: Ecco. Poi invece,
6: sì,
7: il sabato 24 ottobre,
6: sì,
7: andremo a Rimini,
6: sì,
7: con la commedia di Elvira.
6: La commedia di Elvira.
7: Ok.
6: Perfetto, grazie delle spiegazioni.
7: Ci mancherebbe.
6: Okay.
7: Per poter avere le informazioni,
6: sì,
7: per questi tre spettacoli, dove faremo la prevendita in modo tale che voi potrete arrivare in teatro più comodi e far sì che il flusso sia agevolato.
6: Dai il nome,
7: per andare a posizionarsi a godere lo spettacolo.
6: Bono,
7: per avere informazioni e per per avere info e parlare un po' con Ugo, dovete contattarlo al suo numero.
6: Al numero, vai.
2: Allora, 389
6: Ocul
8: Ocul Omar.
6: Solo tu ci puoi salvare.
2: Ma è lui.
8: Non sono il vero Crizio.
6: E chi sei?
2: Ma non è lui.
8: Sono il falso Crizio.
6: Il falso Crizio.
8: Sì, però ho bisogno di una cosa.
6: Sì, sentiamo.
8: Puoi passarmi Achille?
6: Se ti sente.
7: Oh, ciao,
8: parla Achille, parla, perché dai.
6: No. Siete cattivi, siete cattivi.
7: Ma l'ho liberato.
6: L'hai liberato?
2: Liberiamo il numero a questo
6: punto. Il numero. Se volete info sui nostri spettacoli a teatro, che poi finiscono, lo diciamo subito, perché insomma la gente poi si aspetta qualcosa di diverso. Dimmi.
2: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Ogni giorno sui nostri social trovate sia il post che la storia.
6: E beh, bravo, dai, quando fa così c'è niente da dire, c'è
7: studio più.
6: Mamma mia. Pensa che l'ha chiamato anche il Glasgow Rangers.
0: Con 20 non ci resta.
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

suoni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, sarà che c'ho sonno, quindi faccio fatica a entrare, però che bella faccia che c'hai, c'hai proprio una faccia da putto. Aspetta, mi stanno chiamando. Dopo adesso non ce la faccio a rispondere, cioè non c'ho la forza, capito? La forza. Mettete Zez adesso io per favore, voglio leggere. Che vuol dire voglio leggere?
3: Non lo so.
2: Ma perché scrivono queste cose che dobbiamo capire? Cioè, che stavi addormentando?
4: Sì. No.
2: Ti è andato qualcosa nell'occhio?
4: Sai quando ogni tanto
2: Sì, ti va qualcosa, a te ti va sempre qualcosa nell'occhio.
4: No, non è che mi fa qualcosa nell'occhio, si vede che ho delle secchezze.
2: Delle secchezze.
4: Poi mi sono lavato la faccia. Mi sono inumidita, me la sono bagnata, mi sono asciugato bene anche la zona dell'occhio. Però sai come sembra, hai la sensazione.
2: Ti sei lavato la faccia.
4: Scusate. Sì.
2: La secchezza, il coso, inumidito. Uno si lava la faccia, basta.
4: Sì, però
2: metti un po' di crema, metti un po' d'olio, qualcosa.
4: Allora, ma dentro l'occhio.
2: Dentro l'occhio. Sai, metti la crema, mettila dentro.
4: Hai tipo la sensazione,
2: mamma mia ragazzi, quando... ma perché così rincoglionito?
3: Ciao,
2: ma io non capisco veramente. Ma tu mi puoi chiamare anche Zez, non problema.
3: Ciao,
2: come stai tu, Ugo Bello?
3: Benissimo, Zez.
2: Aspetta,
3: grazie.
2: C'è questo che chiama, aspetta un attimo, ti chiamo dopo, Bello. Ok, dimmi.
3: Io sto bene, Zez, tu come stai?
2: Mamma mia, io quando ti vedo così tutto lucido, Bello, che non ha secchezze negli occhi. Bello. Achille, come stai tu?
4: Ma Zez, buongiorno, no, poi che non ti parlo insieme e a posto.
2: Ma non è italiano?
3: Non credo.
2: Ah, italiano?
3: Non credo.
4: Ti ho detto che da un po' che non ti vedo e che...
2: Un po' che non ti parlo insieme.
4: E non... Ti ho detto che era un po' che non ti vedo. Che non ti vedo.
2: È andato.
3: No,
2: i messaggi con lui scappano perché non, hanno paura. Cioè non,
4: è un intercalare per dire.
2: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
5: Buongiorno, Catavolo.
2: Buongiorno.
5: Di filosofia.
2: Sì,
5: sentiamo. Tutti gli uomini commettono errori.
2: Sì.
5: Un uomo saggio si arrende quando capisce di aver sbagliato.
2: Sì.
5: E ripara l'errore. L'unico crimine è l'orgoglio. Sofocle. Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo, buongiorno Achille.
2: Buongiorno.
3: Mi sono perso.
2: No, la frase è bella.
3: No, è bella.
2: Sofocle non è un... lo so, che lui ha pensato male. Cioè, mamma.
4: Sofocle è il famosissimo francese.
2: Sì, faceva anche...
4: Movimento francese.
2: Faceva anche i tour, faceva. Andiamo avanti. Dai, i tour di Sofocle. Dai, andiamo avanti. Il Sofocle tour. Lo scienziato britannico che ha progettato l'etilometro è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Cioè, te rendi conto? Te la ti dico perché non l'hai capita.
4: No, non l'ho capito.
2: L'hai capita?
4: L'inventore dell'etilometro.
2: Sì, lo scienziato è l'inventore. È lo scienziato. Cioè, sembra una cavolata, ma non è facile inventare l'etilometro,
4: No,
2: ma sai cos'è l'etilometro? Sei?
4: È lo strumento attraverso il quale si può misurare l'eventuale stato di ebbrezza, o meglio,
2: cioè, ma hai parlato pure bene, cioè ti svegli prima, parli meglio, c'è qualcosa che non va.
3: Andrea, non è lui, toglili la faccia, magari non lo sento, la so.
2: È come i film di Tom Cruise, come si chiama? Face to Face.
3: Ma chi?
2: Ma come si chiamava? John Travolta.
3: Ma quale?
2: John Travolta e cosa lì? Come si chiamava?
3: Face off.
2: La faccia fuori. Vabbè, andiamo avanti. Mamma.
4: No, stavi dicendo della notizia,
2: sì,
4: dell'etilometro, lo scienziato
2: che ha inventato l'etilometro è stato beccato in stato d'ebbrezza. L'hanno fermato e ha detto soffi qui, e quando ha soffiato nell'etilometro, l'etilometro gli ha detto papà sei tu. Scusa, vabbè, la battuta di Riccardo, lo salutiamo.
3: Ma chi è?
2: Simoncini, grazie.
3: Ma chi è?
2: Grazie.
6: Su Studio
2: è bella. Papà sei tu, perché l'ha inventato lui, capito?
4: Certo.
2: Lascia stare,
4: ho capito.
2: Lascia stare. Allora si fermi, patente e brevetto, grazie.
3: Mamma mia.
2: È vero, l'ha scienziato. Lascia stare. Che sei Francesco? Francesco Catà. È un parente.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Allora cosa fanno loro? Loro hanno creato di notte, siccome sono dei creatori, possiamo dire dei creatori, hanno creato, anche Ugo è stato creato da loro, tante cose non vengono bene, hanno creato di notte per giocare, si mettono lì a fare le canzoni, Allora la canzone Stupidi l'hanno fatta loro, che secondo me è adattissima al nostro programma, è diventata ormai la nostra sigla. Poi hanno fatto un'altra canzone che si chiama Bello Vispo. Perché Bello Vispo? Cioè, perché Bello Vispo? Cioè, cos'è?
2: Allora, per raccontare quelle situazioni quando sei in discoteca, sì, e ti senti Bello Vispo.
1: Ah,
2: no?
1: Bello Vispo. Io Bello Vispo non lo sentivo dagli anni 80, forse anche 70.
2: Una parola che faccia ridere, che coinvolga il pubblico, quindi quando ti senti Bello Vispo.
3: Diciamo che eravamo a vedere una partita di calcio,
1: sì,
3: e c'era vicino a noi un ragazzo, un po' tipo un mammone, che ci guarda e fa: ma quel ragazzo che gioca a calcio fa è Bello Vispo.
1: È Bello Vispo. Ma chi l'ha detto?
3: Questo ragazzo a noi.
1: A noi.
3: In effetti anche noi abbiamo detto questa parola, non la sentivo negli anni 80.
1: E infatti Bello Vispo.
3: E continuava a dire Bello Vispo, Bello Vispo. Allora poi quando è finita la partita, io e mio fratello ci siamo guardati e mi ha detto: ascolta, dobbiamo fare una canzone.
1: Ah, ok. Sentite che cazzata che hanno fatto.

0: la voglio come suoneria questa. È bellissima.
1: Allora, la canzone. Aspetta un attimo, aspetta. Scusate un attimo, no, c'è. Cioè, aspetta,
0: Ma chi è?
1: Ciao David. Sì.
0: Ma chi è David?
1: Ghetta. La vuoi, la vuoi. Ti do il contatto, Xausa, Sì, un nome strano. No, non è sardo, no. Va, ok, va bene, grazie. Ciao. Sì, saluta anche tu. Ciao.
0: Allora,
1: i nostri cani. Allora, no, è bella. E tu la devi mettere quando fai le serate?
0: No, me la faccio scaricare immediatamente.
1: È la tua sigla d'apertura nelle serate esterne.
0: Immediatamente. Lo dico a Lorenzo immediatamente.
1: Bello vispo.
2: Quindi vi piace, la mattina vi tiene.
1: È bella, questa anche su dici piace, ma poi ne hanno fatte altre che noi faremo sentire. Le facciamo sentire tutte insieme. E
0: tutte insieme
1: le facciamo sentire, nel senso prima una, poi l'altra, e facciamo votare quella che piace di più. Io ce n'ho una preferita, non posso dire, sennò influenzo.
0: Ma tu le hai già sentite tutte?
1: Tutte, le ho sentite, purtroppo le ho sentite tutte. Un viaggio di torno da Brescia. C'era un po' di traffico, le ho sentite tutte. Io acceleravo, ma non ho capito.
2: Diciamo che le altre sono più serie.
1: Sì, sono serie.
2: Sono serie, anzi, sembrano canzoni.
1: E c'è addirittura un interesse di un cantante famoso nei confronti delle canzoni. Cioè, potrebbe diventare il loro vero lavoro e mollare tutto quello che hanno fatto fino adesso.
3: Ho paura che non farò più sculture.
1: No. Tu devi fare sculture, è un pittore veramente
2: facciamo
1: bravo.
2: Scrivere a Max.
1: L'unica cosa che bisogna dire al sindaco di Desenzano, chiunque esso sia, adesso non voglio fare critiche, che però le sculture vanno illuminate di notte, perché i turisti di sera girano, non è che non girano. Le sculture in generale vanno illuminate tutte.
2: Sì, dai, non è un problema. Speriamo quando c'è la luna piena.
1: Ma lo so che a te non te ne frega niente, però io un turista che è bello vedere la scultura illuminata la sera, no? Fa scena.
2: Sì, diciamo di sì, ma sicuramente sistemerà.
3: Diciamo che illuminata diventa bella vispa.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: E chiudiamo così.
1: Alla grande. Vabbè, vi aspettate che andiamo a prendere il cappuccino? Tanto paga l'ingegnere. È quello che c'ha più soldi.
4: Andrea.
0: Da tavolo.
4: Show. Su Studio Più.
5: Non ci resta che ridere.
6: Su Radio 60 70 80.

0: should let you take her home. What's her appetite?
1: Non ci resta che ridere!
2: Su Radio 60 70 80.
3: Radio 60 70 80.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Le ombre della tragedia di Pietralata nascondono il dramma vissuto da famiglie disperate di fronte alla diagnosi più spietata. L'inchiesta sul triplice omicidio-suicidio avvenuto nella periferia est di Roma ha portato alla luce il nome di un dispositivo finora sconosciuto e più il Cytotron. Per comprendere come un apparecchio elettromedicale sia potuto diventare il perno di un dramma di tali proporzioni è necessario analizzare cosa sia davvero il Cytotron, come viene commercializzato e cosa dice realmente la comunità scientifica internazionale. Allora, innanzitutto il Cytotron è un macchinario ideato in India dal ricercatore Raja Vijay Kumar e prodotto dalla Scalin Cybernetics Ltd. Esteticamente simile a una moderna risonanza magnetica, un grande tubo entro cui viene fatto scorrere il paziente, il dispositivo si basa su una tecnologia denominata appunto Rotational Field Quantum Magnetic Resonance. A differenza della risonanza magnetica tradizionale utilizzata per la sola diagnostica, i promotori del Cytotron sostengono che l'apparecchio sia in grado di svolgere un'azione terapeutica attiva. Il macchinario emette radiofrequenze a bassa intensità combinate con campi magnetici rotanti indirizzati in modo mirato verso i tessuti malati. I sostenitori del trattamento promettono sessioni quotidiane di circa un'ora per un ciclo di circa 3 settimane, vendendo la terapia come del tutto indolore, non invasiva e priva di effetti collaterali rispetto alla chemioterapia o alla radioterapia convenzionale. Ma cosa dice davvero la scienza? Quando si analizza la validità scientifica del Cytotron, la spaccatura tra la letteratura medica accreditata e il materiale promozionale appare netta. 1. Studi limitati. La quasi totalità delle pubblicazioni che vantano l'efficacia del Cytotron proviene dagli stessi ideatori della macchina o da piccoli gruppi di ricerca correlati. Gli studi clinici condotti finora presentano campioni di pazienti estremamente ridotti, assenza di gruppi di controllo adeguati e difetti metodologici critici. 2. Il riconoscimento della FDA e il malinteso. Spesso la pubblicistica a favore del macchinario cita il fatto che la Food and Drug Administration, che è l'agenzia americana del farmaco, abbia concesso alla Cytotron la designazione di dispositivo innovativo per alcuni tipi di tumore solido come il glioblastoma e il tumore al seno. In ambito regolatorio, tuttavia, questa etichetta non equivale a un'approvazione commerciale né a una conferma di efficacia. La designazione di dispositivo innovativo è semplicemente un percorso prioritario di revisione accordato a tecnologie promettenti o prive di alternative, che richiede successive e rigorose fasi di sperimentazione clinica prima di poter dimostrare l'effettiva validità terapeutica. 3. Mancanza di prove di fase 3. Oggi non esistono trial clinici di fase 3, gli unici in grado di confermare la reale efficacia di una terapia rispetto agli standard di cura esistenti, pubblicati su riviste scientifiche internazionali dotate di peer review indipendente, in pratica altri esperti che non hanno partecipato allo studio che verificano lo studio stesso, che viene pubblicato generalmente su The Lancet, New England Journal of Medicine e Journal of Clinical Oncology. Grazie per essere stati con noi.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: faccia, non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Magari è vero che se tu fai sempre la stessa strada, per esempio Desenzano Lonato, sì, io faccio una strada che sono il Toto del Leone.
3: Lo sai che sono meglio i pizzichi di zanzara sui piedi? Cioè, di quando parli tu, c'è una roba. A volte non c'entra niente quello che dici, veramente non.
2: No, perché.
3: Vabbè, era... andiamo avanti adesso. Non...
2: Dai, che a volte il cambiare rotta.
3: Diletta Leotta ha detto. No, comunque siete tutti bravi. Io scherzo, ragazzi, siete bravi tu nel tuo coso che fa l'intrattenimento, sei molto bravo, anche lui nello spettacolo per i bambini è bravissimo, ancora non l'ho visto, però sicuramente sarà bravo. Andiamo avanti. A letto sono un vulcano, mi do la lode, in che senso?
2: Bisogna.
3: Tu non puoi rispondere, non sei esperto di queste cose.
2: Dovrei testare.
3: Vabbè, che testare. Tu sei come vergine, come se fossi vergine. 42 anni vergine. C'era il film 40 anni vergine. Tu l'hai battuto, pensa, incredibile.
2: Ma scusami.
3: A letto. Vuoi commentare questa cosa di Diletta Leotta?
2: Se volesse.
3: Se possiamo, volesse, che scusa.
2: Possiamo testare insieme i vulcani.
3: Ma chi? Diletta Leotta.
2: Perché tu pensi che sfigurerei con la Leotta?
3: Ma sì,
2: tu
3: lo sì, sai. Un pochino sì.
4: Sì, dai.
3: No. Cerca tutti i palestrati grossi, così qua e là. Cioè, tu sei un fuscello, sei un.
2: Io dico solamente una cosa. Ricordati sempre che il motore.
3: Ma lo stai dicendo a me o a Diletta Leotta?
2: In generale.
3: Diletta, ascolta. Sì, ascolta.
2: Certo. Sicuramente
3: sì.
2: Un tir. Subito ti c'è l'appariscenza. Sei grande.
3: C'è l'appariscenza. Ragazzi, allora.
2: Appariscenza.
3: Non è italiano,
2: C'è l'appariscenza.
4: Guarda che il marito di Diletta è straniero, non tu,
3: Non fare battute, dai, che fai? Ste battute.
4: Ma tu l'hai visto?
3: Da quinta elementare, dai.
4: Portierone lui.
3: Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Lascialo esprimere, dimmi.
2: Però ricordati.
3: È geloso. Ha parlato coso? Ha parlato.
4: Io le conquisto.
3: Ciccia bomba cannoniere.
4: Io le conquisto con la simpatia. So che fisicamente
3: tu le conquisti con i soldi, le cinesi.
4: Soldi?
3: Andiamo avanti.
4: Ma se me le hanno chiuse tutte.
3: Ma stai zitto. Cosa vuoi conquistare?
2: Comunque, ricordi che il cavallino rampante è sotto il cofano della Ferrari, della Formula 1.
3: Il cavallino è sopra, non è sotto. Il cavallino è sopra. Cioè,
2: sopra Coli era il giaguaro.
3: Tu hai detto il cavallino è sopra, non è sotto. Tu apri il cofano della Ferrari, c'è il cavallino sotto. Oh, grazie. Che stava soffocando.
2: Sì, inteso come virtualmente il motore, no? Il motore, sì, il motore. Cavalli della Ferrari, no?
3: I cavalli della Ferrari.
2: Dopo sicuramente ci mancherebbe, però sto per dicendo, ricordi che a volte l'apparenza inganna. Quella cosa lì. Quindi magari, cioè, e quello che conta è il sorprendere, la sorpresa, è la sorpresa. E tu guardi, per esempio, Messi, tu lo guardi. Sai com'è nato la storia di Michael Jordan?
3: Non ho tempo, se non ti ascolterei veramente.
4: Parlavamo della Leotta, per favore.
3: Ma infatti, tu sei come quelle persone che iniziano a parlare con Roike e tu non sai come andartene. sei bloccato in questo trip pazzesco e continuano a parlare. Tu sì. C'hai delle vie di uscita e a volte. Capisci, l'ho persa perché là dicono qualcosa che ti. Qualche parola che.
4: Andrea, ti stanno chiamando.
3: Infatti, devo andare. Oh, grazie, grazie. Oh, starei qua a ascoltarti per ore e te ne vai e ti liberi. Allora, Diletta Leotta ha detto: a letto è un vulcano, mi do la lode. Chiediamo all'esperto di bambole gonfiabili. Ce l'hai Diletta Leotta nel tuo, diciamo?
4: Sì, ce l'ho, bella donna. Anche se è stata tutta rifatta dal fratello, che ricordiamo è il chirurgo, quindi l'ha risistemata lei.
3: Ma adesso queste sono gelosie da donna.
4: No,
3: io le donne quando le sento parlare così dice: fallo anche tu. Non ho capito perché.
4: Ma non c'è il fratello chirurgo.
3: Ma che c'è? Ma fallo pure tu. Cioè, allora, se tu lo dici con invidia, si capisce la donna che dice: ma che tutta rifatta. Fallo pure tu. Fallo pure tu. Non ho capito. Quale ho problema? Non ho capito. È rifatta bene, però. Allora, tu puoi rifare un quadro, ma ci deve essere una base. Cioè, ci deve essere una base di partenza buona, no? Cioè, Ugo. Anche se si impegnano 10-20 chirurghi. Cioè non, al massimo esci Achille, al massimo, esagerando proprio. Ma non può uscire un figo pazzesco, capito? No, sei un figo. Non tu, lui.
4: Vabbè, grazie.
3: Anche tu sei un figone. Bello. diretta. Leotta ha detto che allora, su parola Vulcano, ragazzi, qua sono arrivati un sacco di messaggi spinti e io non vorrei non vorrei ricordarvi, vorrei ricordarvi che questo è un programma fatto per gente pulita, per favore, non ci facciamo riconoscere, sennò poi dopo dicono però anche lei poteva usare un altro termine,
4: ma
3: diciamo.
4: No, perché è siciliana, Andrea, hai capito? Quindi ma che c'è? L'Etna, hai ma capito?
3: Che fai? Che fai? Anche il gesto adesso. E dai, però. L'ha fatta lui la battuta. È vergognoso, veramente.
4: Ma non ho detto niente.
3: Mamma, ma ti devi vergognare?
4: Ma padre.
3: Ma hai detto Vulcano, hai fatto anche il gesto.
4: E il Vulcano che fai?
3: Abbiamo capito tutti. Anche i chirichetti l'hanno capito. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non, io mi vergogno di loro due. Cioè non, come i genitori quando a fare la cosa con dei bambini, tu sei convinto che tuo figlio vada bene a scuola, invece tutti i professori ne parlano malissimo. E te ne vai, i genitori se ne vanno via dal corridoio, no? Vorrebbero sparire per sempre, e invece devono farsi il corridoio. E tutti gli altri genitori hanno sentito quello che i professori hanno detto di suo figlio. Una vergogna pazzesca. Arriva a casa mia mamma e mi suona. Mi comincia a picchiare già da giù. Sto salendo, io sento già le botte addosso. Sentivo già le botte. Cadavolo, come si chiama quello a Castiglione che vende divani? Intendo il vecchio che ogni tanto fa la pubblicità. Io sono Giuliano da Fiesse, della bassa bresciana, e si chiama Aste Pubbliche.
4: Lino Spazzini.
3: Lui si chiama Lino, il vecchio si chiama Lino. Andiamo avanti. Mamma, ragazzi. Allora, c'è una storia incredibile che è successa a Peschiera del Garda, qua vicino. Lo diciamo perché ce l'hanno mandata la notizia. Turista dimessa dal pronto soccorso si deve fare 12 km a piedi per tornare in hotel. Di notte non ci sono taxi. Perché a Peschiera del Garda non c'è abbastanza utenza da giustificare il servizio fino alle 6 del mattino. Questa è la giustificazione di qualcuno del comune, insomma, dei titolati. Adesso, ma ti pare che una esce dal pronto soccorso, come torna a casa? Se è tedesca, che è turista, magari è arrivata in treno, in aereo, insomma, si è fatta 12 km a piedi. Quando è arrivata in hotel è dovuta ritornare in ospedale, si è distrutta le gambe praticamente, non aveva più le gambe, non aveva, ha fatto avanti e indietro così per tutta la notte, cioè poveraccia, non, cioè incredibile, non, com'è sta cosa, come la giustifichiamo sta cosa? Facciamo sempre delle figure da perevottare noi, cioè italiani, cioè mettere un cazzo di taxi però, voglio dire, di notte, voglio dire, ma anche un netturbino, cioè voglio dire, che la porta a casa, un Ugo della situazione, che tanto non dorme poco, lo metti lì, 4 soldi gli date, insomma, fa anche da concert, come si chiama?
4: Lo chauffeur.
3: Ma quale chauffeur? Volevo dire un'altra cosa, lascia stare.
2: Quello che guida i mezzi.
3: Lo chauffeur. Io ti darei degli sciaffoni in faccia. Però non posso. L'amore è quella cosa che inizia per A. E poi muore. Ce l'hanno mandata, Date retta al cuore, solo se vi formicola il braccio sinistro. Anche questa. Per tutti quelli, lo so che non le capisci,
4: non
3: subito,
4: capita,
3: però no. Date retta al cuore della serie, innamorati. No, invece non è il contrario. Solo se vi formicola il cuore, capito? Il braccio sinistro, perché l'infarto.
4: L'infarto.
3: Oh, certo. Ragazzi, io non.
2: No, ma l'avevo capita,
3: ma c'ha l'odore, non so, ragazzi. Ma quell'odore che ti rimane nelle narici, proprio una roba. Questo mamma che senti. Mi sembra di essere ancora al Bergamo Sex, non riesco neanche a parlarci. Tutta un'emozione dentro. Tu lo senti che odore.
2: Mi scusi, ma ci potrebbe dire come.
3: Dovevi intervenire prima, non è che.
2: Non volevo.
3: È andato, già andato. Devi cogliere al volo mentre parla.
2: E no, perché so che
3: sento anche delle voci strane, come delle straniere che mi parlano.
2: No, mi scusi.
3: Ma sei tu, scusa. Non...
2: Ecco, finalmente sono riuscito a vederla.
3: Cadavolo, ho capito adesso quella di Diletta Leotta. Allora, non dovevi capirla. Andiamo avanti, dai. Andiamo. L'unica che non doveva capire era quella. Allora, io ieri ero al bar ed è entrato uno con un gatto senza pelo. Non so se l'avete mai visto, i gatti senza pelo. Sì, l'avete visti? Sì. Mi ha fatto un'impressione perché si è incarognito nei confronti di un cane, ma mi faceva paura anche al cane. Il cane si è nascosto dietro la mia sedia. Cioè, il cane grosso era, eh. Questo gatto qua ha tirato fuori gli artigli, i denti, c'aveva i denti, madonna, faceva una paura, gli occhi verdi che erano una roba. Ho detto, mamma mia, fa paura. Io ho detto, ma tu ci dormi insieme a sto gatto? Cioè, non... lui lo teneva in braccio, l'ha graffiato tutto perché sai quando si agita. Poi era senza pelo, si vedevano i muscoli.
4: I muscoli?
3: C'aveva gli addominali, c'aveva.
4: Ma chi?
3: Il gatto! Era tutto muscoloso, i bicipiti, era il doppio di Achille. Era tutto definito.
4: Definito?
3: E gli faccio, come si chiama il gatto? Mi fa Silvestro Stallone.
4: Ma papà, ti prego!
3: Vabbè, vado via, dai. Vado a casa. Il gatto con gli addominali.
5: Studio più.
6: Il gatto con gli stivali, il gatto con gli addominali.
3: Ah, scusa, adesso.
6: Lascia perdere.
3: È vero, è vero.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sentite, vi pago, ma andiamo avanti. Non è vero che Achille non si è arrestato alla natura, non è vero che Achille non si è arrestato alla natura.
3: Arrestato.
2: Mi suonava male, infatti. Non è vero che Achille non si è arreso alla natura. È la natura che si è arresa con Achille. Può essere. Ma no. Una donna ha detto: peccato che parla così, perché non sarebbe neanche male. Una botta gliela darei.
3: Oh,
2: ah, vedi?
4: Dov'è che ti scritto?
2: Peccato che non è molto intelligente. Ma non è vero. Allora, è intelligente, che si esprime male. Cioè non, è come quando a scuola i maestri dicevano: non si applica, è intelligente ma non si applica. Era peggio perché arrivavano a casa ancora più incarogniti. Mia mamma arrivava a casa già col battipanno in mano, perché se dicevano: è un po' scemo, si impegna ma è scemo, allora non poteva dire niente. Lei mi ha fatto, cioè non è, e quindi sentiva anche in colpa, si sentiva. Ma se dicevano il contrario: è intelligente che non si applica, gli saliva la scimmia a mia mamma. Dalle mie parti c'è sempre un prete che fa sempre rumore. Sì. Frastuono.
3: Mamma mia, ti prego.
2: Andiamo avanti. Basta però, ragazzi.
4: Io conosco uno invece. Che comunque prima di iniziare la messa fa sempre un brindisi.
2: Don Perignon.
3: Vabbè, dai.
2: Vabbè, vecchia, questa la fanno tutti.
4: So quanto?
2: Senti, c'è un tuo
3: fan.
5: Ciao, signor Franchi Bagnara, come state?
2: Ma c'è tutto buono.
5: Con me anche Antonio Vocchera e Massimo Vocchera ti salutano.
2: E saluta a tutti.
5: Ma vedi come cucina Antonio?
2: Antonio cucina bene,
5: Ciao Andrea, ciao
2: bello, ciao, saluta la famiglia.
3: Ma chi è?
2: È un parente. Andiamo avanti, ragazzi. Achille balbetta talmente tanto che quando lo ascolto in radio mi balbetta persino il pensiero. Poveraccio, ma sta anche migliorando. Oggi sei molto emiliano, Catavolo. Dipende dall'umidità, ragazzi, al tasso dell'umidità. Ma sento questo odore, ragazzi. Mamma, sentiamo un fan, pronto?
5: Pronto, Andrea?
2: Chi è?
5: Antonio.
2: Chi sei?
5: Sono Gianni Scilla.
2: Ah, Gianni Scilla, E come stai, Gianni?
5: Tutto buono, grazie. Tutto buono. Volevo salutare, se è possibile, a mio cugino Franco.
2: A Franco, e saluta.
5: A Franco e Bagnara, ciao Franco.
2: Franco e Bagnara, saluta Franco e Bagnara, ciao.
3: È quello di tutta la famiglia.
2: Ciao. Buon cose.
3: Ma che cos'è?
2: Andiamo avanti, è una famiglia numerosa.
3: È tutta la famiglia.
2: Andiamo avanti. Andrea, oggi... non mi fate i complimenti che non me li merito io. Io sono una chiavica, una pessima persona, brutta. Catavolo, sono Miriam, la commessa di Concesio. E salutiamo Miriam.
3: Ciao Miriam.
2: Manda una foto, fatti riconoscere, insomma.
4: Capire anche
2: buongiorno da Olbia. Vedi, in vacanza Olbia, Luisa, tutte donne che vanno in vacanza. Chi paga? Un marito. Le donne. Attenzione! La scienza sgonfia il mito del sangue dolce. Ecco cosa fa impazzire davvero le zanzare: la carta di credito.
3: Ma cosa?
2: Cosa fa impazzire le zanzare? Ma non lo scrive lo scienziato qua. Dice solo che ha sfatato la cosa del sangue dolce. Che ti dicono: mi pungo le zanzare, c'è il sangue dolce, no? È un po' come quando al ciccione gli dicono: sei un po' in sovrappeso, no? C'ho le ossa grosse. È la stessa cosa. Questa frase non si può dire né delle ossa grosse e neanche delle zanzare che ti pizzicano perché c'hai il sangue dolce. Allora, alle zanzare dovresti dirgli. Anzi, dovremmo invertire le frasi per dire, che ne so, mi pizzicano un sacco di zanzare, e tu mi dici: perché hai le ossa grosse, capito?
3: Ma scusa!
2: Vai. Mi pizzicano un sacco le zanzare.
4: Perché hai le ossa grosse.
2: Hai ragione, può essere, capito? E invertiamo l'altra, invece, ti vedo ciccione, ti vedo un po' ingrassato.
4: Ma sai che ti vedo un po' in sovrappeso?
2: Perché ho il sangue dolce. Invertiamo le frasi. Possiamo giocare per un'ora, un'ora e mezza su questa cosa.
3: Certo.
2: Ma anche no. A proposito di zanzare e ragni, ma voi lo sapevate che i ragni maschi avvolgono gli insetti in piccoli sacchetti di seta come regali nuziali per le femmine? le ragne, per le ragne, affinché accettino di accoppiarsi con i maschi, capito? Quindi fanno sto sacchetto di seta e ci mettono dentro i regali nuziali, che sono gli insetti che sono morti nel frattempo o sono vivi, bastano, sono agonizzanti. Bello fresco, un po' come noi quando sado, siamo cattivi anche noi, no? Dice il pesce, guarda, ancora vivo, chi te è morto, grazie, anche soffre, però chi se ne frega, te lo devi mangiare, quindi siamo cattivi anche noi. I ragni maschi avvolgono questi insetti dentro questi sacchetti di seta e dentro ci sono gli insetti, li danno alle femmine come regalo nuziale. Le femmine apprezzano il regalo e capito? E si lasciano andare. Ma c'è il ragno furbo. Ci sono anche i ragni furbi che dentro al sacchetto di seta ci mettono dei sassi. Ride lui. È il ragno napoletano. Questo è il ragno. Cioè il famoso pacco col sasso dentro, col mattone, l'hanno inventata loro, no? Allora ci mettono dentro dei sassi, dei sassolini nella seta e sperano di finire tutto quello che devono finire prima che la femmina scarti il regalo, no? Quindi il ragno va con sto sacchetto di seta con dentro il sasso dalla ragna e gli dice: senti ragna, sei molto bella, ho visto le zampe belle che hai, 7, 8, quante ne hai? 9, ah scusa, tutte Dolce Gabbana, complimenti.
3: Mamma mia,
2: così quella dove vai in giro, così quella che insetti ti piacciono, che musica ascolti, l'uomo, hanno ucciso l'uomo ragno,
3: e dice
2: guarda, ti ho preparato, ti ho regalato, ti voglio regalare questo regalo per te, insomma sorpresa, perché è incartato, sorpresa, no, dentro c'è il sasso, ma lei non lo sa. E dice, allora lei dice: vabbè, adesso lo scarto subito. No, non lo scartare, no, vorrei che tu lo scartassi quando io non ci sono, capito? Perché la sorpresa è quella, così mi pensi, capito? E gli acchiappa intanto due zampe da lì, e così va, vedi? È solo sasso senza amore, ragazzi.
3: Mamma mia, ti prego!
2: Andiamo avanti. Ce n'ho una peggiore, se volete, la volete?
3: Dai.
2: Allora, la ragna dice: so amare, e il ragno, anche io, no, dico, ste pallette di seta, so amare. La rifaccio.
4: Perché lui dice che
2: la ragna dice:
3: so amare,
2: capito? E il ragno, anch'io, no, lei dice, so amare ste pallette di seta.
4: Amare in senso dell'amore.
2: Già è brutta. Se la spieghi diventa ancora più brutta.
3: Andrea, ci sarebbe blocco corto.
2: E meno male. Ma cos'è che non capisci?
4: Pensavo che
2: non
4: fosse
2: le devi
4: il gusto.
2: Cretino. Comunque non sono mie. Nicola Di Leone.
3: Chi è?
2: E Mario Cesarano.
3: Ma chi sono?
2: Sono gli autori delle battute.
0: Su Studio Più. Non ci resta che
1: Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Siamo ancora negli anni 60 con la nostra classifica del passato qui in onda da Radio 60 70 80 come di consueto insieme a Bruno Righetti. Ogni tanto spezziamo la continuità del palinsesto per andarci a ricordare che cosa accadeva in il parade a casa nostra e a volte anche in America, lo ammettiamo. Quest'oggi rimaniamo qui da noi, siamo nell'agosto, fine di agosto del 1964, abbiamo un Gianni Morandi d'annata, come dico spesso, con In ginocchio da te, uno dei suoi più grandi successi, seguito da Adriano Celentano con un altro bel disco, Il problema più importante, e un John Foster di Amore scusami alla posizione numero 3. Quindi c'era Michele, Marcello Sferial, Bobby Solo, Edoardo Vianello, Petula Clark. Troviamo anche Mina, tanto per cambiare, e Mina ci fa ascoltare una bellissima canzone che significava il ritorno in televisione per lei, lo fa in un programma di Mike Buongiorno, il

Un'estate importante per la carriera di Mina, quella del 1964, da quando cioè comincia il rilancio della sua immagine dopo l'allontanamento dalla TV di Stato a causa della sua relazione con Corrado Pani. Pensate in che condizioni eravamo. Ritorna in un programma televisivo, ritorna ad essere la regina che tutti conoscevano e lo fa con un disco che avrà un successo strepitoso, una cover di He Walks Like a Man, che fu pubblicata nel 1964 dalla cantante country statunitense Jody Miller. E quindi grande ritorno, poi anche grazie alla sua immagine collegata agli spot televisivi della Barilla. Dopo Mina, nel nostro appuntamento troviamo un altro habitué delle Hit Parade in quel periodo, ricordo, anni 60, estate del 1964.

0: Esatto. Abbiamo così ritrovato l'estate del 1964 nell'inserto dedicato alle classifiche del passato. Il nostro appuntamento si rinnova fra un'ora circa, sempre su questi canali, sempre su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio, infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa sul Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa,
3: c'era una volta Hit Parade.
4: Ancora gli anni 70, protagonisti del nostro spazio dedicato alle classifiche di così tanto tempo fa. Siamo nel 1974, siamo nell'estate di quell'anno, verso la fine di agosto, ed è un anno importante anche per Claudio Baglioni, perché occupa la prima posizione della nostra classifica di dischi più venduti. Quindi c'è Drupi con Piccola e Fragile, I Cugini di Campagna di Innamorata, Marcella con Nessuno Mai, e poi Daniel Santa Cruz Ensemble, Umberto Balsamo, Patti Pravo, gli Oliver Onions, che altri non sono che i fratelli La Bionda, con Dune Buggy, celebre colonna sonora dell'omonimo film. Eccoci qua. E le canzoni che abbiamo scelto, anzi che ho scelto per voi quest'oggi, sono due artisti che hanno segnato davvero quella decade. Uno è Gianni Bella e l'altro è un gruppo, Dell'Uni del Sole, una poesia assoluta la canzone che andremo ad ascoltare. Quindi vi raccomando, rimanete qui con Radio 607080. Il primo pezzo è di Gianni Bella, bellissimo, Più ci penso.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: È l'autore di tutte le più importanti canzoni di Marcella, dei suoi grandi successi, il fratello Gianni. Qui siamo nell'estate del 1974, comincia a farsi notare anche come cantante solista, autore ovviamente dei propri pezzi, e questa Più ci penso è uno dei suoi primi successi, un successo che diventerà clamoroso un paio di anni dopo con la sua Non si può morire dentro. E continuiamo il nostro percorso all'interno del 1974 e di quell'estate così fortunata anche per gli Alunni del Sole. Gli Alunni del Sole sono un gruppo costituito essenzialmente da due fratelli che poi andranno a ingrandire l'ensemble, due fratelli che sono siciliani, nascono all'interno di una famiglia di musicisti, quindi la loro carriera era tracciata già dai primi momenti, vengono notati da Renzo Arbore che li fa diventare il complesso di accompagnamento per la sua trasmissione Speciale per voi, che aveva un format simile ai talk show moderni, era un avanguardista da questo punto di vista Renzo Arbore, e cantanti, gli ospiti famosi venivano appunto accolti nella trasmissione e intervistati dal pubblico in sala, che poi erano soprattutto ragazzi, e gli Alunni del Sole appunto facevano da band di accompagnamento. Poi arriva il grande momento, la pubblicazione di questo Jenny e la bambola nel 1974, questo singolo che domina l'estate dal titolo Jenny, gli Alunni del Sole.
1: Mi sembrava felice di correre lungo il mare, di andare, tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici, ma

0: chiudiamo la parentesi su quell'estate del 1974. Vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale trovate il collegamento con lo streaming che vi consente di portare la nostra musica insieme a voi in tutte le destinazioni del mondo. Noi ci risentiamo qui su questo canale, come di consueto, fra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
2: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio, suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
2: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20.45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
4: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
5: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
4: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60, 70, 80. 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
2: Su Radio 60, 70, 80. La musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Ancora anni 80 nel nostro appuntamento con le parade di tanto tempo fa su Radio 60 70 80. Come sapete, noi siamo il canale specializzato nella musica di questi 30 anni. Potete ascoltarla 24 ore su 24. Esistono vari momenti, sia quello mixato, sia le varie selezioni che vengono scelte dalla nostra regia per far tornare all'ascolto canzoni che altrimenti sarebbero messe ingiustamente da parte. Ma d'altronde la produzione è così ricca che è difficile poter trovare lo spazio per tutte. Beh, noi è per quello che abbiamo scelto di lavorare solo su queste tre decadi, perché di musica di qualità lì ce n'è davvero tantissima. Andiamo all'estate del 1984 e andiamo a ritrovare una gigante della musica italiana, ed è una amatissima ragazza toscana, risponde al nome di Gianna Nannini, e il suo pezzo in classifica in quel momento era Fotoromanza.
0: C'era una volta Hit Parade.

Una posizione di tutto rispetto, quella di Gianna Nannini, all'epoca era infatti alla numero uno in classifica col suo fotoromanzo, quindi Ruff di Self Control al 2, Amy Stewart di Friends al numero 3 e al quarto una magnifica cantante americana che con la sua potentissima voce si rivela al mondo con Girls Just Wanna Have Fun.

0: Concerto. È in circolazione già dalla fine degli anni 70, Cyndi Lauper lascia la scuola per cominciare a girare un po' il mondo, attraversa il Canada, poi torna a New York, fonda una band che soprattutto si occupa di cover, cerca il successo, non lo trova, a corto di denaro deve ricominciare a lavorare e quindi diventa commessa in un negozio, ma voi sapete quando ci si trova a New York è facile incontrare anche personaggi di un certo spessore, e una sera cantando in un locale incontra quello che diventerà il suo manager, che risponde al nome di David Wolf, che la lavora e la fa diventare una star internazionale con la pubblicazione del suo album She's So Unusual. Abbiamo lasciato Cyndi Lauper e con essa anche il 1984 e l'estate di quell'anno. Noi ci risentiamo qui tra un'ora circa per ascoltare insieme un'altra classifica di un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
2: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio, suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
2: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20.45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
4: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato, dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
5: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
4: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla dea Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live.
2: Quando hai degli amici,
1: Angelo Lanfranchi.
2: Quando hai degli amici non c'è niente da fare, guarda. Davvero, guarda, io ho degli amici molto carini che mi hanno spedito, grazie, Emi, sì, si chiama Emi lui, mio amico Emi, diminutivo di Emiliano, grazie, mi ha spedito il biglietto per andare al concerto dei Pooh questa sera, grazie, ma ne ho già 4-5. Adesso vedo di fare la trasmissione alla svelta perché c'è una fretta, voglio andare là, voglio mettermi proprio davanti stasera, hai capito? Grazie Emi, grazie. Sei un amico proprio, guarda. Sì. Ma hai prenotato anche la seggiola,
3: altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando

0: Pichetello.
1: Ah, grazie, grazie. Ma insomma, guarda, davvero io sono molto emozionato.
2: Forse la posta è in ritardo, ma dovrebbe arrivare anche il mio di Baglioni.
1: Ah, sì. Ah, ma mi hanno detto che i Pooh sono domani sera, vero? No, ma io vado sempre 24 ore prima, voglio proprio stare lì davanti.
3: Ciao,
1: voglio...
3: Claudio, cioè, Lovato. Qualcuno mi ha detto che andrai sabato sera a vedere i Pooh in Piazza Loggia. Davvero? Non ci credo.
1: Certo.
3: Io vado stasera a vedere Carboni, se vuoi mettere una canzone di Carboni, va benissimo. Grazie, ciao.
1: Cioè, ma vedi, io vado già stasera, così vedo Carboni, e poi sto già lì per domani sera. Cioè, non voglio che magari mi portino via il posto. Hai capito?

0: Che han fatto lì? Aspetta un attimo, che sto.
1: Pier, hai saputo che il sindacato dei DJ e dei vocalisti sulle radio o qualsiasi cosa sei te hanno sospeso le ferie, quindi non vanno in ferie. Mi dispiace. È proprio notizia di oggi, Dai, ti facciamo compagnia.
0: Non lo so, non lo so. Ci guardiamo negli occhi e poi facciamo l'amore. Allora, io sto preparando. Sto preparando la canadese. Stasera c'ho Carboni, domani c'ho i Pooh e domenica c'ho il volo.
2: E ogni tanto è normale.
0: Sono tre concerti che io non voglio perdere assolutamente. Non mai prendere in giro, o almeno. Chiama il sindaco lì. Lì se posso mettere una tendina lì in Piazza Loggia. Lo so.
2: Dimmi come vivono gli angeli, dimmi le
0: Grazie per Carboni, quello mi piace davvero. Però dato che sono lì.
3: Ciao Pier, un saluto a tutti gli ascoltatori. È sempre Lello dalla cucina, sempre più calda. Vorrei, se è possibile, ascoltare Meraviglioso. La versione scegli da tu, Pier, quella che piace a te. Grazie a te.
0: Allora io ti metterei anche Modugno, però devo dire che stavolta i Negramaro si sono sorpassati, davvero.

0: Cos'hai?
1: Sì, e poi no! Dillo tutto, sì, dillo sì. Tutto che ti vai a cuccare anche quello di Sfera Ebbasta. Dai, dillo, dillo, perché la verità mi ho sempre dire.
0: Sfera e cosa?

Bravissimi, grande interpretazione. Come mai che mi manca la R oggi? L'ho lasciata nel letto. Vai a prendermi la R per piacere. Grazie, grazie, grazie. Meraviglioso, Negramaro. Grazie Nello. Vado dal mio amico Ivan. Eccolo.

0: festa.
1: Buongiorno Pier, sono Valentina, come si sta bene al sole, al mare?
2: Ti aspettiamo in Romania, eh?
1: E niente, ti volevo dire a mandarmi una canzone, l'estate sta finendo, per dire, perché qua l'estate sta iniziando, 40 gradi, eh? La sabbia è bellissima, l'acqua è bellissima, la gente è bellissima, è bella l'Italia, un bacio.
2: Se vieni da noi non hai bisogno di montare la canadese, c'è la camera per te.
3: Ah sì? Ma lì non ci sono i Pooh in concerto, sono qua i Pooh, ce li ho qua.

0: Che vuole lei, la signora, che vuole?
1: Pier, occhio con le parole. Che caspita, non puoi dire a Francesca di aiutarti a montare la canadese. E dai,
0: Ma non so se è Francesco. È Francesco. Ah, non posso, è vero.

0: Ho sempre avuto dei problemi a montarle canadesi, io davvero.
1: Non ce la fai a montare canadese da solo? Ti diamo una mano noi, no, non ti preoccupare.
0: No, vabbè, dica. Sono sempre con quei picchetti lì, non so.
1: Con la motrice mi trovo da Renault 4. In cambio volevo un esame, però volevo sapere se c'aveva le dita ciccione oppure no. Perché se le ha ciccione vado da un altro.

0: Ciao Ettore, buongiorno Ettore, come stai? Tutto a posto?
1: Scorderò.
0: Sente la nostalgia, Ettore, di luglio, vedi? Sente, sente la nostalgia di Riccardo Del Turco. Ettore, buon pomeriggio!

0: Oggi ce l'hanno tutti con la canadese, ma è una tenda, che pensi tu subito?
1: Sì, dai, montamela anche a me la canadese.
0: Ma oh, qua non puoi mica, non puoi mica parlare un attimo, mamma mia. Ettore, mi hai ricordato un pezzo del quale sono innamorato, davvero. Piace da morire a me Riccardo Del Turco, mi fa morire, guarda. Avevo voglia che arrivasse luglio quest'anno per sentirlo, davvero. Grazie, grazie Ettore.
2: Ciao, che c'è, mi fai ascoltare per piacere Al Jarreau, El for Lover, El for Lover, El for Lover, Al Jarreau. Grazie, buone ferie, buone ferie, buone ferie. Ciao Giancarlo, ciao.
0: Che la lei, che la lei, che la lei, che la lei, che la lei.

0: Il problema di montare quelle tende lì è sempre la parte dietro.
1: Ma la canadese la devi montare in che senso? Davanti o dietro? Ah, stigo.
0: Sono i picchetti dietro che è difficile mettere. Hai capito? È difficile mettere i picchetti dietro. Va

0: Dov'è la Robby? Voglio la Robby di Varese io, dov'è? C'era una volta, è sparita. Non la becco più adesso che... Ah, è lei.
1: Buon pomeriggio, Pierre. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Come state? Tutto bene? Spero proprio di sì. Ascolta, Pierre, oggi per favore mi puoi mettere Lucio Dalla? Una canzone che vuoi tu. Ok? Grazie mille a tutti voi. Vi auguro un felice e buon weekend dalla Robby di Varese. Baci.

Massimo, tu mi devi dire dove hai trovato questa mia foto. Cioè, tu me lo devi dire. No, perché non ce l'ho neanch'io. Dove l'hai trovata questa foto? Ah, è recente questa, quella dell'anno scorso. Dov'è che l'hai trovata?

0: volare.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo, sono Ermanno. Mi faresti ascoltare Off the Hook dei Rolling Stone? Mi sa che è una delle prime canzoni che hanno fatto nei primi anni 60, se non mi sbaglio.

questa off the hook dei Rolling Stones. Grazie hermano, grazie, grazie. Oh, oh, oh! Grande pezzo degli scopi.

Cosa mi dici, Francesca? Oggi sei così? Prima mettiamo i Pooh e poi montiamo la canadese. Cioè, non ho capito. Loro dentro? Ah, li mettiamo dentro e poi... Li... Bella idea, questa. Bella. Cos'è che vuole la Monia? Il top oggi sarebbe... Cosa? Sentirti cantare, piccola Katie? Lascia stare, per piacere, guarda.

0: Grazie Monica, ti voglio bene. Ma quanti appuntamenti questo fine settimana? C'è anche il Gran Premio di Monza. Mazza, qua bisogna avere l'elicottero. Ci sono le frecce tricolori, domani a Desenzano. Ma quante cose ci sono da andare a vedere qua.
1: No. Ciao Pier, mi puoi mettere per piacere I'm on Fire di Bruce Springsteen? Ah, poi volevo ricordare che non è il porco che diventa vecchio, ma è il vecchio che diventa porco. Ciao, Fiorenzo D'Asti.
0: Quindi, se non ho capito, a chi era riferito?

0: Hai capito che non è il porco che diventa vecchio, ma è il vecchio che diventa porco. Questo l'ho scritto adesso da qualche parte, vedi che.
1: Sì, buon pomeriggio, Pierangelo, per tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Allora, se sì. C'hai qualche calese in più, io ti aiuto, dove tu sei. Ti do una mano, non c'è problema. Poi
0: ma come
1: io
0: sei,
1: vorrei vabbè. Fare un appello a tutti gli ascoltatori per fare una petizione, perché il nuovo palinsesto dalle 17 alle 19 è troppo poco. Te devi stare con noi dalle 14 alle 19. Quindi bisogna certo. Rivolgersi al signor Tozzo e dirglielo che non ci va bene. D'accordo? Senti, e per finire mi metti Nene Sherry Woman e buone ferie. Un saluto a tutti, Mirko Fiorentino.

0: capito? Sei andato su Instagram, hai preso una mia foto e hai architettato tutto sto casino. No, ma tirala via subito, è davvero, guarda.
1: Ciao,
0: che...
1: Pier! Sono Franco VIII. Se lo sai benissimo che sono. Che ti devo dire? Buone ferie! Qui mancherai a tutti.
0: Sì, sì.
1: Mi raccomando, stai attento e che gli esseri ti proteggano. Ciao bello, ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Ciao, un bacione.
0: Allora c'è una chiavetta che è tutta ACDC e Dire Straits, l'ascolterò per 15 giorni in barca, davvero, guarda. 15 giorni, guai chi la tocca.

Pensate che mi ha messo da... Dovete toglierla quella foto lì. Toglila. Ah. Secondo te io... Adesso mi hai sputtanato in tutta Europa, tu, Massimo, davvero? Va bene, grazie Franco! Era un pezzo degli Astri, sì, era Highway 12. Devo andare dal mio amico Lorenzo, io là. Quanti siete oggi non lo so, ecco.

0: Grazie Lorenzo per Don't Cry Tonight dei Sauvage. È una vita che non sento Sandro, ma è bassissimo il messaggio. Sandro, è basso.
1: È un po' che non ci sentiamo. Oggi ne compio 63 e una mia amica ne compie 73. Siamo tutti insieme.
0: È bassissimo, è bassissimo.
1: Urlando Don't Let Go, qualcosa del genere. Dedico il brano a Lori per i suoi 53. Grazie.

0: Cosa vuole?
1: Ma Pierangelo, le istruzioni non ci sono per montarla canadese. Non so, bisogna poi far aiutare. Ma dai, una tenda così si monta in 2 minuti, dai. Facciamo anche di più.
0: Fai anche 3, dai.

0: c'ho ancora quella vecchia.
1: Ma perché te la canadese la monti, ma non si apre di solito la tenda moderna? Quindi te una tenda vecchia no, da no. montare, capito bene?
0: È una tenda vecchia.
1: Ma Pier, ma il problema è che non picconi più come una volta.

0: dai,
1: ciao
0: vabbè.
1: Pier, ma la canadese ne attaccate due assieme e una sopra, perché lungo come sei non so se ci stai dentro in una sola, eh. Ciao Pier.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
2: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio, suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della A1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
2: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici anche in profondità in Russia. Ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati con i due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20:45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
4: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri, una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
5: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
4: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, c'è la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Ciao Pierangelo, per salutarti prima delle vacanze ti dedicherei Moment in Arms. Ciao, buona vacanza.

0: Brothers. Brothers.
1: canadese tenda. Canadese. Niente. Niente. Canadese. Niente.

0: Allora grazie Patrizio per Brothers in Arms, dai la stessa sempre con me, naturalmente dove io vado c'è Brothers in Arms. Immancabilmente ci sono.
1: Ciao,
0: i Dire Straits.
1: Sì, oggi non vorrei chiederti niente di canzone, volevo solo augurarti buone ferie e buon riposo. Poi fai te, sai i miei gusti, se vuoi mettere qualcosa di Phil Collins per me va benissimo. Ciao, buone ferie.

0: Questa è una bella notizia, Giancarlo. Ho letto adesso io WhatsApp, davvero?
1: C'è una notizia, non so se sia vera, comunque vai a vedere, Pier, che ieri sera o l'altra sera Riccioni Pooh si è inchiodato il mixer. Hanno dovuto interrompere il concerto perché si è inchiodato il mixer. Forse ti va bene, eh? O l'autotune, qualcosa del genere. Ciao!
0: Ma davvero? Ma che bello!

Ciao Pirangelo, sono Betty. Mi puoi mettere di Nine di George Benson? Buona giornata a tutti e buone ferie a te.

musica che mi dispiace, no? Ci sono lunedì e tu lunedì compi gli anni. Siccome gli anni, gli auguri non si possono fare prima perché sembra che non portino bene, mi dispiace davvero. Ti chiamerò. Dalla barca ti chiamo. Ti faccio un messaggio in diretta così proprio. Allora, I still haven't found it.

0: degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: settembre, e poi te ne ho messo un'altra, io I'll Be Over You, me lo ricordo. Questa è molto bella, davvero. Complimenti per il Toto, bravo.
1: Buongiorno,
0: bravo,
1: buongiorno, sono Francesco.
0: Buongiorno.
1: Cipollino. Com'è ragazzi? Tutto bene? Non vogliamo fare ciao, io canto qui, ciao di Debra. Tutto bene, tutto bene. Oh, Piero, ti voglio bene. Quella
0: grazie,
1: la canzone del nostro. Pace Fabio. Ciao caro, ti voglio bene, ciao ciao ciao.

0: Allora Cinzia, cos'è che lo devi bere tu?
1: Allora, dimenticavo, perché io a quell'ora, sai, c'ho il lavoro, così, per l'aperitivo mi prenoto, allora, una vodka al melone con un'oliva e una fettina di melone fresco ghiacciato, grazie.
0: Basta dopo, basta.
1: Ciao,
0: basta.
1: Ti auguro buone ferie, buona vacanza, divertiti, riposati, fai un po' quello che cazzo ti pare. E niente, per la canzone vedi tu, quello che piace a te sicuramente piacerà a me. Cinzia d'Ancona. Baci baci a tutti gli ascoltatori, buon weekend, che dire? Ciao a tutti!
0: Grazie Cinzia! Vediamo se ti ha preparato il melone qua. Hai preparato il melone alla signora lì? Ci manca il melone, non ci abbiamo il melone.
2: Ma buongiorno Pianangelo dal Max. Oggi pomeriggio è per forza obbligatorio che tu mi metti Going Back to My Roots del grande Richie Evans. Ciao Pier, e ancora buone vacanze. Grazie dal Max e saluti a tutti.

0: Ma io non so, sentite che vuole lei.
1: Oh, Pier, questa gli facciamo portare tutta sta roba dal trapezista, così gli butto tutto addosso. È il trapezista che gli porta tutta sta roba qua. Ci vuole il cambio rimorchio, ci vuole, Pier.
0: Che vuole la signora qua?
2: Ma scusa, pensavo, visto che sono uscita dal lavoro adesso, ma non lo facciamo il brindisi per la tua vacanza? Dopo per una settimana non ci si vede. Questo non è bello. Ciao.
0: Per quanto? Per un mese dici, no? Che è una settimana? Un mesetto. Facciamo il brindisi, Carlo? Tra un quarto d'ora, 20 minuti via. Portiamo le consumazioni, le prime, vedi che stanno già preparando.

0: Pier, Mario da Milano, è pericoloso, farsi aiutare da una donna, montare una canadese, guarda, io mi ricordo in Toscana abbiamo iniziato il pomeriggio, la sera, la notte non era ancora montata, indovina perché?
1: Ma va?
0: Senta a me, ciao Pier, un abbraccio, e se mi metti Donna Summer MacArthur Park mi fai un favore, un abbraccio e buone vacanze ancora.

fate qualcosa di forte per la Sandra, si vuole ubriacare oggi. Carlo, porta qualcosa di forte. In mancanza delle croce rossine, abbiamo i croce rossini, guarda che fighetti, guarda, guarda. Sono ancora in vacanza loro, sì. Allora qua, cos'è che mi scrivi? Si narra che verrà in vacanza a Senigallia con le ascoltatrici. Ah sì? Può essere, può essere. Si narra però, si narra. Buongiorno anche a Michele, buongiorno ad Emanuele. Eccolo lì. Ma saluto anche il mio amico Gigio, che mi aspetta al concerto domani sera. Gigio, facciamo così, i Pooh suonano dalla parte, io metto la console dall'altra parte, così facciamo un po' di rock, va bene? Con Don't Stop Believin' ci sono i Journey.

0: Che vuole questo?
1: Dimenticavo,
0: vuole?
1: Pier, se vai in barca, buon vento. Gabriele, ciao.
0: In diretta nel vento sono, sì.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo. Sai chi sono? Sono io, Arrotino. Emanuele l'Arrotino. Devo fare per forza una dedica a una mia carissima amica, la Giovi, la bionda del bar IP, bar Osi IP sulla tangenziale, perché me l'ha sempre chiesto e stavolta la devo fare. Gloria di Tozzi, ti prego, non deludermi. Grazie a tutta la famiglia anni 60, 70, 80 e grazie a te Pierangelo per la tua grande pazienza. Arrotino! Ciao!

0: Allora devo rispondere al mio amico Mickey Mix di Carmignano. Allora, questo che hai detto tu dei vocali che poi verranno messe le canzoni verrà fatto da ottobre, quando io poi arriverò intorno alle 17, dalle 15 alle 17 voi manderete i vostri vocali e il nostro DJ Dami vi metterà la musica, ecco. Adesso lo dico perché mi sembra già di averlo detto, però no. Lo ripeto, da ottobre questo, voi mandate i vocali e qualcuno poi vi mette i dischi, apposta, così non c'è nessuno che rompe le balle, sai come stai bene, vero? Va bene, caro Emanuele, qua ti cercano dalla Sicilia, devono affilare dei coltelli, servono urgentemente, servono. Vediamo se sei disponibile, ti pagano il viaggio, vai là, e come fai? Dove la carichi l'ape? L'ape la carichi su... la carichi sull'aereo l'ape, vai. Oh mamma mia, vabbè, grazie.
1: Ma ti ricordi te, quando i primi anni 80 arrivavi in discoteca con le tue belle valigiette di dischi e il tuo bel riempipista in prima posizione? Inizia.
0: Che è successo qua? È andato via? Come mai? Ah, è sparito WhatsApp. Ecco, ti pareva? Comunque hai ragione Riccardo, arrivava sempre il gestore e diceva guarda che te lo metto io il disco, te lo metto io, e lui immancabilmente metteva un disco riempipista e poi ti guardava come dire vedi come si fa a far ballare la gente, vabbè, ma io preferivo far da me, E ti regalo questo Hold Your Horses dei First Choice che era un pezzo incredibile.

0: Sandra, arriva.
1: La rotina arriva subito. Partenza pronta. Fammi sapere. Ciao.
0: È pronta.

0: dov'è Riccardo? Eccolo qua, Riccardo, rimetti il tuo WhatsApp, guardiamo se va ora.
1: Ma ti ricordi, Pier, quando i primi anni 80 arrivavi in discoteca con le tue belle valigiate di dischi e il tuo bel riempipista in prima posizione, iniziavi la tua bella serata, ta ta ta, poi arrivava il titolare della discoteca o chi per esse e ti diceva: ciao, fammi mettere un disco. E cosa ti metteva? Il riempipista. E ti guardava anche come per dire: hai visto come si fa a riempire la pista? E poi andava via.
0: È vero.
1: Cosa gli avresti detto? Dimmi la verità. 80-81, un riempipista? Pier, cosa ne dici di Abba Cab dei Genesis? Scegliene uno tu, dai. Buon pomeriggio a tutti e buon weekend, Riccardo da Varese.
0: Grazie Riccardo, io ho scelto All Your Horses degli First Choice, ma tu vuoi sentire Abacab? Eccolo qua!

0: siamo tutti così.
1: Fanno tira retata con gli spallini larghi, pacchetto di Lucky Strike sotto la spalla, jeans e Durango e ascellone peloso. E brillantina.
0: Eravamo così, sì. C'era il pacchetto delle Marlboro sotto la spalla, ti ricordi? Però dentro c'erano le MS perché costavano di meno, hai capito? Lo dovevi fare vedere che avevi il Marlboro, eh? No. È vero? Era così, era così. Però eravamo troppo fighi, eh? Capelli lunghi, si andava in moto senza casco. Non c'era nessuno che rompeva le balle, che bello, che bello, ma che bello, che bello.
2: Indietro.
0: Era Hava Cup. Cambio
3: richiesta, metti Doppiano again. Ciao, buone vacanze. A me un San Viter.
0: Porta un San Viter, amici, per piacere. Sì, sì, dobbiamo vuotare il magazzino lì, eh. Vuota, vuota, vuota, eh. Metti

0: E poi c'erano anche loro, c'erano anche i paninari.
1: Invece io per i miei ero un fanozzo esagerato, ero un paninaro. Quindi se potete prepararmi un hamburger, per favore. Che bei tempi.
0: Fagli un hamburger. È scaduto, ma va bene lo stesso. Vai, vai, vai.

0: Hai ragione, dobbiamo fare così, hai ragione Carlo.
1: Tanto piace un'ambulanza lì fuori, non ti preoccupare. Ci avremo i crocierussini con la barella, se sta male porteremo via. E porteremo al pronto soccorso, lascia perdere, va bene così. Dai, la roba scaduta, finimola almeno, no?

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Hai portato la gazzosa, la signora? Eh? Come no?
1: Hai chiamato tu la banda per la festa del bar? Per la festa delle ferie? Fai spostare le conigliette!
0: Che è successo qua? Mamma mia, ma che
1: via, via, via, via, via!
0: Ma li arrestiamo tutti questi! Li portiamo in vacanza questi, sì! Oh mamma mia! Oh yeah yeah! T-Rex, get it on! Yeah. Carina quella, carina. Emma, buon pomeriggio!

Allora, dove sono andati a finire gli amici di Nanni Svampa? State lì, perché dopo la pubblicità io ve lo metto il pezzo, non me ne frega niente. Oggi è venerdì, è l'ultimo giorno, e allora mettiamo un bel pezzo di Nanni Svampa dopo. Per i milanesi che... Dov'è la Barbarella? Buongiorno Barbarella, chi è che devo salutare? Un ragazzino tanto carino e bravo di nome Alessandro, che è in ufficio con te. Alessandro, fai bravo. Non guardare in basso, non guardare in basso. Alto lo sguardo, alto, alto, alto.

0: che devi dire ad Alessandro? Lascia stare, lascia stare.
1: Alessandro, non ascoltare, da un symbol come me, Alberto della Brianza, abbracciala forte. Ricordati, abbracciala forte.
0: Eccola, Alessandro non hai sentito niente, giusto? Meno male. Ma dov'è la mia amica Federica qua? Federica, buon pomeriggio.
2: Bad Davis Eyes la dedichiamo a Momi, che con nonchalance tutti i giorni fruga tra le cose di mia figlia e dopo gli si arrabbia, ma non gli può dire niente perché è il gatto VIP di casa.
0: Ma io non lo so, ma
2: ovviamente se non è tardi, se no un saluto uguale a tutti, ecco, che non guasta.

0: È il Martini Bianco, è il Martini Bianco che...
1: Sì, l'hai detto, sono riuscita a fartelo dire, ma io non lo so. Grazie, ti voglio bene, Pier. C'è anche di affascinante quando dici, ma io non lo so.
0: Ah, lei è stato impresso sto frase, ma io non lo so, ma... Va bene, grazie per il messaggio. Chi c'è qua? Oh yeah, yeah. Signore e signori, you

Grazie Nadia. Allora Carlo, puoi portare un calice di birra bionda a doppio malto al signor qua Emiliano? Grazie, grazie. Molto gentile. Guarda che coniglietto che ho qua, guarda.

abbiamo finito con For Your Love. Nadia, buon pomeriggio a te. Attenzione perché dopo la pubblicità arriva Nanni Svamp, eh. Ah no, io lo metto oggi. Sì.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Caro Pier, allora qua siamo qua in ditta con tutti io e i miei colleghi. Siamo qua tra veterani, quelli della nostra età, non so se mi capisci, no? Sono Max D'Arzo, intanto ciao a tutti. Allora, pensavamo di mettere su una bella canzoncina di quelle che ci fa fare quattro risate in compagnia, visto che oggi
3: sì,
2: metti su per piacere una bella canzone di Nanni Svampa che si intitola La Rustichada. A quelli che gli piace, bene, a quelli che non gli piace, un bel vado via qui, te capi? Te saluti, ciao amico mio.

Buongiorno Pier, buon pomeriggio a tutti. Finito il lavoro, quindi inizia il weekend e direi che ci può stare una bellissima Freedom di George Michael che ci carica pronti per fare un bellissimo weekend. Un abbraccio a tutti e tutte, buon weekend! Anch'io una buona e fresca birra doppio malto, sì, anch'io.

0: piace. Figurati si metto, mi piacciono le sbarbine, ma dai. Enrico, fai bravo, dai. Sono le 17:08 minuti, mancano 50 minuti. Dai. Fai bravo. Da dove veniva la rosina? Non ho mica capito.
1: Ma quindi la rosina veniva dal Tirolo che faceva yullallà per andarsi a divertire? Sì, sicuramente la tirolese.
0: È diventato un pomeriggio molto pericoloso questo, bisogna... Devo fare qualcosa, direttore, qua. Oh, bisogna...
2: Sto con il dietro, mi sembra che è parente a corso, il trapezista, perché lo vedo un po' che va all'onda, mi sa che ha fatto il pieno, Piero. Allora Piero, adesso chiamo la Croce Rossa proprio, l'ambulanza tocca portare via questi, è andati proprio Piero. Ha fatto il pieno questi, che lingua è, pensi capisce niente. Questo è parente del mangiafuoco, Piero, tocca portarlo via.

0: Grazie per il brano Johnson, grazie. Con Stomp, eccola là. C'è ancora lui? Ma non l'hai ancora portato via? Non l'hai ancora...
1: Mi sono rasato il petto per far colpo sulla ragazza quella di ieri dell'occhiolino, che mi ha fatto l'occhiolino e stamattina al bar non c'era. Ma che sfiga, eh? Facevo la camicetta tutta un po' aperta. Non c'era, ma che sfiga che c'ho addosso, guarda.
0: Ah, l'aspettavi al bar?

0: Carlo, ma qua le consumazioni non arrivano, mi dicono i clienti, come mai? Non arrivano.
1: E poi ricordarti che Samantha ancora mi deve fare il tocchinotto, eh? Io sto aspettando.
0: Devi portare un chinotto lì al Marco. Allora, buongiorno, sono Iesino Vichingo. Dopo una bella scorpacciata di posti stupendi visitati anche oggi, Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino, vorrei dedicare a una donna per me speciale la favola mia del bravissimo Renato Zero. Un caro saluto, grazie. Se mai dovessi passare da Oslo, mi dice, tu hai il mio numero di telefono. Passo da Oslo io, sì.

0: Qua stanno litigando per i chinotti qua.
1: No, il chinotto Samantha lo devi portare a me, eh? Cioè non a lui, a me lo deve portare il chinotto Samantha.
0: Vai lì a portarlo a, ad Andrea, c'è Andrea che vuole il chinotto. Questo lo vuole da Carlo, questo.
2: Ciao Pierangelo da Marco, eh? Il trattorista, buona serata a tutti.
0: Sì, che vuole?
2: No,

0: Che c'è? Che gli devo dire io? Che gli devo dire?
1: Che il chinotto glielo fa Mangiafuoco, il trapezzista glielo fa il chinotto. Samantha in ferie. Ma non c'è più niente. Porta tutta roba scaduta e buonanotte. Finiamo tutto. Mandali all'ospedale, fagli fare la lavanda gastrica, Pier. Finiamo tutto, dai.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Annuncio di servizio. Avvertiamo i gentili ascoltatori che la motonave Lanfranchina prenderà servizio da dopodomani. Due escursioni giornaliere con grigliata a bordo di coregoni o salmerini, vino tipico locale, gradito, tanga e topless a bordo. Grazie per info www.lanfranchina.com.
1: www.

0: visto,
1: la mia preferita per oggi, che per 15 giorni, anzi per 3 settimane non la sento più, perché la chiedo sempre a venerdì. Dai, fa piacere, su Sabrinona, la Sabrina nazionale. Gianni, fai bravo, mi raccomando, e dimmi che rotta fa la barca, che io vengo a fare il mozzo.

cos'era questa? Ah sì, vabbè, allora Gianni non la sentiamo per un mesetto adesso. Vedo. Fa sentire la motonave come fa, bello, bello. Stiamo partendo noi, eh? Sì, sì.

0: Cos'è?
1: Vietati gli spaghetti allo scoglio, perché non c'è scherzino fra il comandante.

0: Ma c'ha ragione anche lui però, ma c'ha ragione,
1: La domanda sorge spontanea, gli spaghetti allo scoglio, ok, ma se lo scoglio è grande, come si chiamerà mai questo pezzo di pasta?

0: Buon pomeriggio anche a Massimo. Guarda, non lo reggo più. La mia banda, Sole Rock and Roll.
1: Buon pomeriggio Pier, sono Massimo da Monturano City. Senti, riesci a mettere su la canzone di Ivano Fossati, La mia banda suona il rock? Ecco, siamo una banda, non suoniamo, ma di rock ce ne sta dando, su sta radio. E niente, buone ferie,

Grazie Barbarella per questa foto fantastica. Mi hai ritratto con il cartello I Love e Claudio Baglioni, perfetto. Sì, sì, adesso faccio la collezione di queste cazzate. Io, brava, brava, brava. Brava, ho fatto piacere, eh. Prima quella dei Pooh, adesso. Va bene. Dai che abbiamo fretta qua. Stiamo partendo noi, abbiamo. No, non possiamo aspettare. La contorsionista è arrivata. Dai, dai, dai. Siamo al molo 22 noi qua. Sì.

0: Grazie Massimo, buona continuazione di fine settimana.
1: Ma
0: anche
1: quale
0: della...
1: radio ti mette Nanni Svampa, Errol Melvin, eccetera eccetera? Ma stiamo scherzando, solo PR e Radio 60, 70, 80. Grazie di tutto e buone ferie.
0: E dalla mia banda suona i rock. Ciao Giancarlo, stammi bene, mi raccomando, non combinare disastri durante la mia assenza, fai bravo.

0: Ma che aperitivo è questo? Cioè, non
1: aperitivo con bastoncini Findus a base di pesce siluro e un bicchiere di Lugana. Benvenuti a bordo!

0: Grazie anche per Give Me Some Loving. Grazie. Ah, buonasera signorina Sandra.
1: Ciao Pier, ti auguro una buona vacanza. A presto, un abbraccio.
0: Ha cambiato voce, da quando sei in Sicilia hai cambiato voce. Come mai? Davvero, eh? Facci caso, eh? Va bene, va bene, va bene, va bene. Ciao Carmelo, ciao Barbarina. Buona serata a voi.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Ci sono novità purtroppo non positive per i lavoratori ex Ilva.
3: Oggi le aziende dell'indotto hanno mandato le prime lettere di licenziamento per 2500 lavoratori che lavorano appunto in tutte quelle imprese che in regime di monocommittenza sono di aiuto, insomma di sostegno allo stabilimento dell'Ilva di Taranto. Perché diciamo queste aziende hanno mandato queste lettere di licenziamento? Sostanzialmente perché da ottobre il Tribunale di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, il che significa appunto dimezzare la produzione. Le aziende dell'indotto non hanno aspettato insomma ottobre, ma hanno voluto lanciare un segnale perché appunto con la chiusura dell'area a caldo di fatto le imprese rimarranno senza commesse e quindi non potranno pagare gli stipendi ai propri dipendenti, e questa cosa appunto aggrava ancora di più la crisi dell'Ilva, perché poi se effettivamente a ottobre si chiuderà l'area a caldo, che è un'area che è fortemente inquietante, del motivo per cui poi il Tribunale di Milano ha ordinato appunto la chiusura, ebbene ci sarà una ripercussione ulteriore anche sui lavoratori dipendenti diretti dell'Ilva, perché con la diminuzione della produzione verranno dimezzati di fatto anche i lavoratori che devono appunto portare avanti l'attività dell'ex Ilva, tant'è che si parla già di 4.500 esuberi su un totale appunto di 9-10.000 dipendenti diretti, quindi di fatto un dimezzamento non solo della produzione ma anche della forza lavoro a Taranto.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti, un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Per il ministro delle imprese Urso l'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne gettata dall'ex fidanzato da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Prima di suicidarsi, l'uomo avrebbe detto ai poliziotti già sul posto: mi ha tradito, mi ha trattato male. Al via l'ultimo controesodo estivo, oltre 27 milioni di veicoli in movimento per tutto il weekend. I flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17 italiane, la numero 20 del mondo affronta al terzo turno la romena Sorana Kerstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

E sapessi quante volte ti ho sognato io. Suona sempre la sveglia, ogni mezz'ora la notte suona la sveglia, anche continuo a sognarla io. Ciao anche Cristian, buona serata e buon week anche a voi, naturalmente. Abbiamo finito? No, neanche ora. 17:48, devo accontentare anche Silvano di Varese, eccolo.

grazie anche a Silvano Livarese. Ah, è stato un bel Sanremo questo, eh? Quando li vedo ancora mi emoziono perché non ce n'è più nessuno, eh? Era stato solo Vandelli, vado. Va bene. Grazie, adesso. Ricordi. Dai che sentiamo l'ultimo disco del pomeriggio e devo salutare molto molto in ritardo anche Vincenzo di Torino, che non so più neanche se stia ascoltando la radio. Comunque questo è per te, un bel pezzo del Supertramp da questo grande Breakfast in America, Child of Vision, bellissima.

0: così abbiamo terminato con un altro capolavoro, tanto per cambiare. Grande Child of Vision dei Supertramp. Va bene, io vi posso anche salutare, augurare un buon fine settimana. Ci aggiorniamo, diciamo così, ci aggiorniamo tra un paio di settimane. Per ora andiamo a rilassarci un attimo. Vi voglio bene e vi ricorderò durante le mie vacanze.
1: Ciao, sì, Pier, sì, buone, sì, vacanze, sì. Potresti concludere la serata con una bella canzone di Michael. Sceglila tu. Ciao a tutti, buon weekend.
0: Fate i buoni, fate i bravi e pensatemi ogni tanto.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Dammi la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro, l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
2: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti nei ultimi 4 anni.
1: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa Como a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini. Dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
3: A Radio

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti?

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare. Per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
2: L'economia.
1: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIM CGL, WILM, WILL e OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
3: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto. Abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio. Prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
1: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Terza di Serie A, 20:45, antipasto Genoa-Como, Liguri senza punti, l'Ariane a 4, reduci dalla presa del Maradona, Cesc Fabregas.
5: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, mi piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
4: Domani big match Inter-Napoli, Roma-Atalanta, domenica spicca Juventus-Milan. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darder agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini, la numero 20 del mondo, affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi, ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz V. Basket a Berlino, scattano i mondiali femminili, l'Italia debutta alle 20:15 contro la Repubblica Ceca, domenica incrocio con gli USA, lunedì match contro la Cina. Notte di vigilia per le ragazze del volley di Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei di domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: '60, '70, '80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Siamo ancora negli anni 60 con la nostra classifica del passato qui in onda da Radio 60 70 80 come di consueto insieme a Bruno Righetti. Ogni tanto spezziamo la continuità del palinsesto per andarci a ricordare che cosa accadeva in il parade a casa nostra e a volte anche in America, lo ammettiamo. Quest'oggi rimaniamo qui da noi, siamo nell'agosto, fine di agosto del 1964 e abbiamo un Gianni Morandi d'annata, come dico spesso, con In ginocchio da te, uno dei suoi più grandi successi, seguito da Adriano Celentano con un altro bel disco, Il problema più importante, e un John Foster di Amore scusami alla posizione numero 3. Quindi c'era Michele, Marcello Sferial, Bobby Solo, Edoardo Vianello, Petula Clark. Troviamo anche Mina, tanto per cambiare, e Mina ci fa ascoltare una bellissima canzone che significava il ritorno in televisione per lei, lo fa in un programma di Mike Bongiorno, il titolo è

un'estate importante per la carriera di Mina, quella del 1964, da quando cioè comincia il rilancio della sua immagine dopo l'allontanamento dalla TV di Stato a causa della sua relazione con Corrado Pani. Pensate in che condizioni eravamo. Ritorna in un programma televisivo, ritorna ad essere la regina che tutti conoscevano e lo fa con un disco che avrà un successo strepitoso, una cover di He Walks Like a Man, che fu pubblicata nel 1964 dalla cantante country statunitense Jody Miller. E quindi grande ritorno, poi anche grazie alla sua immagine collegata agli spot televisivi della Barilla. Dopo Mina, nel nostro appuntamento troviamo un altro habitué delle Hit Parade in quel periodo, ricordo, anni 60, estate del 1964, sto parlando di Richard Anthony con Cicci.

0: Abbiamo così ritrovato l'estate del 1964 nell'inserto dedicato alle classifiche del passato. Il nostro appuntamento si rinnova fra un'ora circa, sempre su questi canali, sempre su Radio 607080.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: quando mi guardi lo so.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: Le vendemmie

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Ancora gli anni 70, protagonisti del nostro spazio dedicato alle classifiche di così tanto tempo fa. Siamo nel 1974, siamo nell'estate di quell'anno, verso la fine di agosto, ed è un anno importante anche per Claudio Baglioni, perché occupa la prima posizione della nostra classifica di dischi più venduti. Quindi c'è Drupi con Piccola e Fragile, I Cugini di Campagna di Innamorata, Marcella con Nessuno Mai, e poi Daniel Santa Cruz Ensemble, Umberto Balsamo, Patti Pravo, gli Oliver Onions, che altri non sono che i fratelli La Bionda, con Dune Buggy, celebre colonna sonora dell'omonimo film. Eccoci qua. E le canzoni che abbiamo scelto, anzi che ho scelto per voi quest'oggi, sono due artisti che hanno segnato davvero quella decade. Uno è Gianni Bella e l'altro è un gruppo, Gli Alunni del Sole, una poesia assoluta, la canzone che andremo ad ascoltare. Quindi vi raccomando, rimanete qui con Radio 60 70 80. Il primo pezzo è di Gianni Bella, bellissimo, Più ci penso.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: È l'autore di tutte le più importanti canzoni di Marcella, dei suoi grandi successi, il fratello Gianni. Qui siamo nell'estate del 1974, comincia a farsi notare anche come cantante solista, autore ovviamente dei propri pezzi, e questa Più ci penso è uno dei suoi primi successi, un successo che diventerà clamoroso un paio di anni dopo con la sua Non si può morire dentro. E continuiamo il nostro percorso all'interno del 1974 e di quell'estate così fortunata anche per gli Alunni del Sole. Gli Alunni del Sole sono un gruppo costituito essenzialmente da due fratelli che poi andranno a ingrandire l'ensemble, due fratelli che sono siciliani, nascono all'interno di una famiglia di musicisti, quindi la loro carriera era tracciata già dai primi momenti, vengono notati da Renzo Arbore che li fa diventare il complesso di accompagnamento per la sua trasmissione Speciale per voi, che aveva un format simile ai talk show moderni, era un avanguardista da questo punto di vista Renzo Arbore, e cantanti, gli ospiti famosi venivano appunto accolti nella trasmissione e intervistati dal pubblico in sala, che poi erano soprattutto ragazzi, e gli Alunni del Sole appunto facevano da band di accompagnamento. Poi arriva il grande momento, la pubblicazione di questo Jenny e la bambola nel 1974, questo singolo che domina l'estate dal titolo Jenny, gli Alunni del Sole.
1: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici.

0: chiudiamo la parentesi su quell'estate del 1974. Vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale trovate il collegamento con lo streaming che vi consente di portare la nostra musica insieme a voi in tutte le destinazioni del mondo. Noi ci risentiamo qui su questo canale, come di consueto, fra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Vuoi la musica? 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80 la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Ancora anni 80 nel nostro appuntamento con le parade di tanto tempo fa su Radio 60 70 80. Come sapete, noi siamo il canale specializzato nella musica di questi 30 anni. Potete ascoltarla 24 ore su 24. Esistono vari momenti,

0: sia quello mixato, sia le varie selezioni che vengono scelte dalla nostra regia per far tornare all'ascolto canzoni che altrimenti sarebbero messe ingiustamente da parte. Ma d'altronde la produzione è così ricca che è difficile poter trovare lo spazio per tutti. Beh, noi è per quello che abbiamo scelto di lavorare solo su queste tre decadi, perché di musica di qualità lì ce n'è davvero tantissima. Andiamo all'estate del 1984 e andiamo a ritrovare una gigante della musica italiana, ed è una amatissima ragazza toscana, risponde al nome di Gianna Nannini, e il suo pezzo in classifica in quel momento era Fotoromanza.
1: C'era una volta Hit Parade.

Una posizione di tutto rispetto, quella di Gianna Nannini, all'epoca era infatti alla numero uno in classifica col suo fotoromanzo, quindi Ruff di Self Control al 2, Amy Stewart di Friends al numero 3 e al quarto una magnifica cantante americana che con la sua potentissima voce si rivela al mondo con Girls Just Wanna Have Fun.

0: Concerto. È in circolazione già dalla fine degli anni 70, Cyndi Lauper lascia la scuola per cominciare a girare un po' il mondo, attraversa il Canada, poi torna a New York, fonda una band che soprattutto si occupa di cover, cerca il successo, non lo trova, a corto di denaro deve ricominciare a lavorare e quindi diventa commessa in un negozio, ma voi sapete quando ci si trova a New York è facile incontrare anche personaggi di un certo spessore, e una sera cantando in un locale incontra quello che diventerà il suo manager, che risponde al nome di David Wolf, che la lavora e la fa diventare una star internazionale con la pubblicazione del suo album She's So Unusual. Abbiamo lasciato Cyndi Lauper e con essa anche il 1984 e l'estate di quell'anno. Noi ci risentiamo qui tra un'ora circa per ascoltare insieme un'altra classifica di un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
2: L'economia.
1: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIG, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di Fim CISL, Fim CGL, Wilm Will e OSB. Attenzione anche all'Electrolux. Fim, Fiom e Wilm hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
3: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto. Abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere. Adesso, prorogato di 2 giorni, ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio. Prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
1: In chiusura i mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

anni la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80. La

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non